Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
0: Solo nostra.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere.

0: Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
3: Acquista!
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
2: Con Take and Drive vinci sempre tu!
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: fogne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
8: Fidati di me, non sono un Latin lover.
7: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Hey Shakira, dai dai dai che si comincia, dai.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Oggi è lunedì. Ne abbiamo 7 settembre 2024 da Radio 24. Mamma mia, sono da indietro di un paio di anni. No, sapete perché avevo in mente il 24? Perché avevo appena dato un'occhiatina anche alle temperature e siamo intorno ai 24 gradi. Ecco perché me l'ha rimasta in testa 24. E no, ne abbiamo 2026, ci mancherebbe. Buongiorno, dai, adesso ho rimessi a posto i pensieri e la mente. Posso salutarvi, augurarvi una buona giornata, un buon inizio settimana e un buon ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Vi giunga il mio saluto intanto a tutti e a tutte voi. Spero abbiate passato un buon fine settimana e adesso pronti ad affrontare questa nuova settimana di lavoro per i più ormai, anche perché insomma tra poco i ragazzi cominciano ad andare a scuola, per cui si torna pian pianino alla normalità, anche chi ha così, ha avuto la possibilità di usufruire magari di qualche altro giorno di vacanza o che li ha prese un po' più tardi degli altri, eccetera. Per cui buon ritorno a scuola, poi ragazzi ne abbiamo 7 oggi e fra poco si ritorna tra i banchi scolastici. E quindi auguro a tutti e a tutte una buona giornata, qualsiasi cosa facciate, ecco, sia che siate ancora in vacanza, sia che abbiate ripreso la vostra vita di lavoro. Per chi ha lavorato molto quest'estate, poi arriverà anche il nostro momento di andare in vacanza. Intanto Gianni ha già cominciato, perché lui se n'è andato stamattina, sì. Per una settimana se ne starà tranquillo a riposare, quindi ci sono io, ci sarà poi qualcuno che lo sostituirà più tardi, adesso vediamo chi, probabilmente Gino, però vi darò la conferma tra poco. Intanto andiamo avanti e tra poco vi leggo l'oroscopo, poi gli aggiornamenti sulle notizie come sempre, tra tante belle canzoni che ascolteremo insieme. E se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 il numero fisso è 338 266 2777 per i vostri messaggi. Biagio Antonacci, ce lo ascoltiamo in una canzone di qualche anno fa, si chiama Ti penso raramente. E subito dopo vi leggo l'oroscopo, va bene?

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 7 settembre. Chi compie gli anni oggi? Beh, tanti auguri a tutti festeggiati, a chi compie gli anni, appunto, a chi qualche ricorrenza importante da festeggiare proprio questo 7 di settembre. E auguri a chi si chiama Regina. Oggi è Santa Regina. Buon onomastico, auguri, auguri, auguri. E allora cominciamo. Ariete. La settimana parte un po' a rilento per voi, Non forzate la mano però ed affrontate gli impegni del lunedì con calma. Da domani il ritmo tornerà ad essere super veloce e dinamico. Oggi statevene tranquilli, quieti, Toro, l'inizio della settimana è decisamente produttivo e scorrevole. Il Sole, Mercurio e la Luna vi sostengono, regalandovi una marcia in più nelle comunicazioni e negli incontri. Gemelli, il lunedì si concentra sulle questioni pratiche, sulle finanze e sull'organizzazione delle vostre risorse. Sfruttate la vostra lucidità mentale del momento, appunto, per pianificare tutta la settimana. Cancro, con la Luna ancora nel vostro segno e la spinta di Marte, inizierete la settimana davvero protagonista. Avete una grinta invidiabile che vi permette di superare qualsiasi ostacolo, soprattutto nel lavoro. Leone, le stelle vi consigliano un lunedì soft e strategico. Invece di esporvi subito in prima linea, oggi conviene muovervi dietro le quinte, osservare i movimenti degli altri e ricaricare le batterie. Vergine, il Sole e Mercurio nel vostro segno si uniscono al bellissimo aspetto della Luna, regalandovi un inizio di settimana eccellente. La vostra capacità di organizzare oggi è semplicemente imbattibile. Bilancia, la Luna consiglia di mantenere la calma di fronte a qualche richiesta pressante. Venere nel vostro segno resta comunque la vostra arma segreta per risolvere tutto con grazia ed eleganza. Scorpione, inizierete la settimana con una carica pazzesca di ottimismo, grazie allo splendido aspetto di Luna e di Marte. Sarà il lunedì ideale per guardare lontano e fidarvi del vostro formidabile intuito. Sagittario, la giornata favorisce la concentrazione, vi spingerà quindi a risolvere vecchie questioni in sospeso o alcuni nodi burocratici. Lasciatevi scivolare addosso le piccole noie della routine quotidiana, però, Capricorno, la Luna in opposizione vi chiede di essere flessibili nei rapporti con gli altri. Evitate i muri di fronte ad opinioni diverse dalle vostre. Un approccio più morbido, vedrete che si potrebbe rivelare la vostra carta vincente. Acquario, la settimana inizierà all'insegna del dovere e della riorganizzazione della routine. Sarà il momento perfetto per pianificare l'agenda dei prossimi giorni e dedicare anche un po' di attenzione al vostro benessere fisico, però, Pesci, se l'opposizione del Sole in Vergine vi chiede precisione, la Luna in Marte e in Cancro vi offrono una grandissima spinta creativa per superare ogni ostacolo che troverete durante questa giornata. Bene, spero andrà tutto per il meglio, per tutti e per tutte naturalmente, quindi auguri.

0: Sienna Spyro con la sua Material Lover. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Anna, la nostra Anna, il nostro, nel senso che è una cantante italiana, ovvio, è in White Girl Wasted, e tra poco due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo in Simply the Best, ovviamente, ma subito dopo aver dato un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo lunedì 7 settembre 2026. Una notizia che arriva dagli Stati Uniti, da Miami per l'esattezza. Un aereo cargo di Prime Air è andato fuori pista, si è scontrato con alcuni mezzi, a quanto pare, sto guardando anche le immagini, 5 morti e diversi feriti. Purtroppo è stata una bella tragedia, bella tra virgolette, ovviamente. A seguito dell'incidente, anche questi 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Al momento non si sa cosa sia successo, le indagini ovviamente sono in corso. E poi in primo piano abbiamo i risultati del voto in Germania. In Sassonia Anhalt stravince l'AfD, ma senza maggioranza. Sigmund ha dichiarato possibili nuove elezioni, avremo il 55%. Ci sono congratulati delle persone, tra cui anche Musk, che ha detto ben fatto. Insomma, stravince l'ultradestra a quanto pare, ma come avete sentito senza maggioranza. Poi un altro fatto purtroppo molto grave, la tragedia alla cronoscalata in Sicilia, a Trapani. C'è stato un grave incidente, praticamente 2 giovani spettatori morti, travolti da un'auto che faceva parte appunto di questa gara nel Trapanese, a Monte Erice. Giuseppe Visconti e Carol Greco, 2 giovanissimi tra l'altro, hanno solo 20, pensate, uno 20 e uno 18 anni, appassionati naturalmente di auto, e in pratica sono stati travolti durante questa gara automobilistica sul Monte Erice, appunto nel Trapanese, e hanno perso la vita. Sembra che insomma l'autista, il pilota dell'auto che li ha travolti abbia perso il controllo. Adesso comunque si stanno facendo ulteriori indagini, ma è stato veramente un incidente pauroso e dispiace naturalmente moltissimo. E poi vediamo cos'altro c'è in primo piano, naturalmente sempre anche la guerra tra Russia e Ucraina. Gli inviati dagli Stati Uniti, Witroff e Kushner, a Kiev, hanno dichiarato che non è stato fatto nessun passo avanti. Russia e Ucraina dovranno fare dei compromessi, perché sennò qui non si muove niente, continua tutto così e si continua ovviamente a far guerra, a farsi la guerra. E poi la cronaca, sono stati fatti i funerali della ragazza uccisa a Rev in Svizzera, cavalli, fumogeni, musica, techno, a Città Sant'Angelo l'ultimo saluto a Maria Spinelli, che purtroppo è rimasta uccisa in quel Rev, lo ricordiamo tutti. E poi Firenze ha voluto ricordare con una fiaccolata Lorena Isceri, uccisa dall'ex sull'autostrada, l'ha buttata giù dal viadotto, avete presente? Sì, se ne sta parlando molto in questi giorni, purtroppo una tragedia incredibile. Per non dimenticare, appunto, è stata fatta questa fiaccolata. E poi ancora c'è stata, andiamo all'estero, un'esplosione ad una festa religiosa in Messico, 10 morti e oltre 60 feriti, sto guardando anche alcune immagini, sembra causata dai fuochi d'artificio. A volte vedete, è colpa di gente incosciente, molto imprudente purtroppo, perché certe cose non si possono maneggiare senza massima sicurezza, e purtroppo succedono poi incidenti di questo genere, e ovviamente ci rimettono sempre persone che non c'entrano niente. E un'altra tragedia è un bus in un burrone a Capoverde, almeno 24 morti. E il presidente ha definito l'incidente una grande catastrofe in una dichiarazione pubblica su Facebook.
almeno 24 persone sono morte, pensate. L'autobus trasportava studenti che è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Quindi veramente un incidente terribile avvenuto sull'isola di Fogo, in una zona di montagna appunto di Capoverde. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso però andiamo ad ascoltarci questi due bei successi degli anni 80.

0: Nick Kershaw con Wouldn't Be Good. Prima invece abbiamo ascoltato Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. Che belle queste due belle canzoni, una ne stiamo ancora ascoltando, sono le note finali di Nick Kershaw, due bei successi, dicevo, del 1980, questo 1984 per l'esattezza. Simply the Best che torna tra circa un'ora, mentre tra poco ci sarà la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
4: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Hosh Caffè.
5: Hosh Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Gian Nannini, meraviglioso errore. Ed ora c'è la cronaca locale.
2: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: Eccoci dunque alle notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 7 settembre 2026. Allora, tra gli ambulanti arriva la gavetta, cibo in spiaggia per non perdere il posto. Una situazione fuori controllo che ha spinto il presidente di Ascot a chiedere l'intervento del sindaco. Negli ultimi giorni, insomma, soprattutto da quando c'è stato il servizio di controllo sulla battigia da parte della polizia locale, i venditori abusivi sono scesi a frotte sulla spiaggia di Sottomarina, intralciando sulla fascia dei 5 metri che andrebbe lasciata libera per eventuali interventi di soccorso. Una situazione che sembra ormai essere fuori ogni controllo, tanto che il presidente di Ascot, Giorgio Bellemo, ha chiesto se fosse fattibile un passaggio da parte del sindaco o dell'assessore alla sicurezza, almeno per rendersi conto di come le cose stiano degenerando in questo colpo di coda della stagione. Dopo l'ultimo blitz interforze, che ha visto coinvolti i carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, la situazione si è ripresentata tale quale, con tanti venditori abusivi e con un numero sostanzioso anche di acquirenti, senza che sia presente, almeno all'apparenza, alcuna forza di contrasto. Bisogna anzi dire che l'organizzazione dei venditori ha fatto un passo avanti fornendo una gavetta sul posto ai suoi collaboratori. Secondo quanto riferito, infatti, a orario di pranzo, si è visto giungere un nuovo servizio di ristorazione che a ogni venditore ha consegnato acqua, pane e un piatto di pasta, dando la possibilità alla rete vendita di mangiare senza abbandonare la postazione. Insomma, la spiaggia continua così ad essere piena di venditori, anche perché fortunatamente continua ad essere piena di turisti. Sono stati molti, infatti, a giungere la spiaggia domenica, complice la bella e calda giornata di sole. Quindi si continua a vendere, perché c'è ancora molta gente con il caldo che fa, che viene ancora al mare, e quindi questa è la situazione, come avete sentito in questo momento. La seconda maxi gru è pronta a partire, attende solo il meteo giusto. È imminente l'inizio del trasporto via mare anche della seconda gru Goliath, costruita nel piazzale di un'area portuale di Valdario, come la gru gemella già trasportata alla Fincantieri di Monfalcone circa un mese fa. La seconda parte della mastrodontica gru, alta oltre 100 metri e con una capacità di carico di 800 tonnellate per braccio e lavorando in coppia con la gemella, pronta quindi a sollevare qualcosa come 1600 tonnellate, è stata caricata nei giorni scorsi sull'enorme chiatta olandese, la Boabarg. È una questione di ore, dopodiché, trainata da 4 rimorchiatori, 2 a poppa e 2 a prua, la chiatta con il suo speciale carico verrà trasportata verso il mare aperto. Se i tempi di trasporto verranno rispettati, la chiatta giungerà alla Fincantieri nel giro di una quindicina di ore. E naturalmente, per effettuare in piena sicurezza e regolarità il viaggio via mare, si dovrà attendere una finestra meteo adatta proprio a questo genere di trasporto. L'opera del record, lo sappiamo bene, ce lo ricorderemo poi anche in futuro, ha cambiato per ben due anni proprio lo skyline della nostra città. L'abbiamo vista tutti anche da molto lontano. Ortomercato dimenticato, La Penso interroga il sindaco. Che fine hanno fatto il progetto di sviluppo dell'area dell'ortomercato e il piano industriale della partecipata SST? Se lo chiede l'esponente DEM Barbara Penso, che presenterà un'interpellanza finché si diano delle risposte sulla riqualificazione di un'intera area del mercato, oggi adibita a magazzino di merci non usate. Si tratta, specifica La Penso, di uno dei più importanti patrimoni immobiliari e strategici del comune di Chioggia, che si estende per circa 8 ettari in una posizione di particolare interesse. Negli ultimi anni è stata più volte prospettata la realizzazione di un centro cottura, senza che tale progetto abbia avuto un seguito concreto o siano stati presentati sviluppi dell'iniziativa in consiglio comunale. Lasciare inutilizzata l'intera area continua sempre la Penso, significa rinunciare ad importanti opportunità di sviluppo per la città. Adesso vedremo cosa risponderà il sindaco. Intanto noi diamo un'occhiata al tempo. Vediamo che nel Veneto, nelle prossime ore, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. E per quanto riguarda le temperature, pressoché stazionarie o in locale lieve rialzo. Quindi tutto abbastanza nella normalità anche per oggi e domani in pratica. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione come sempre, ricordandovi che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: dell'estate di Fred De Palma insieme ad Anitta, in questo caso in La Testa Gira. Ed ora c'è Unforgettable, l'appuntamento delle 9.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

mattina siamo stati sul classico, un pezzo eterno, possiamo dire, dei Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, 1965, pensate quanti anni ha sulle spalle sta canzone, ma è sempre meravigliosa. Abbiamo voluto riproporla stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato, grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, dove vi aspetta una promozione che non potete perdere. Per tutto il mese di settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità. Potete scegliere l'orologio perfetto per la vostra giornata. A settembre, allora, ricordate, il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Da Gioielleria Ballarin andate a scoprire la promozione, Viale Padova, Sottomarina.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Riala.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Riale.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
8: Biciclette di qualità superiore,
9: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
8: Ad un prezzo super accessibile,
7: da pagare con comodo.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
10: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La Graziosa, che vedo in La Graziosa. E prima abbiamo ascoltato Achille Lauro con La Città degli Angeli, le belle canzoni di Radio BCS questo lunedì 7 settembre 2026. Voglio rinnovare i miei saluti a chi c'era quando sono arrivata e a chi si è aggregato dopo. Buongiorno anche a voi, buon lunedì, buon inizio di settimana. Non c'è Gianni, lo ricordiamo per i più distratti, anche se lo abbiamo ripetuto spesso durante il corso della scorsa settimana, perché è in vacanza, ritornerà la settimana prossima, quindi sarà una settimana con me, io ci sarò, sì, insomma, se tengo botta, se la salute mi dà conforto, sarò qui tutti i giorni in cui mancherà Gianni. E poi ci sarà Gino, dopo vediamo insomma chi sostituirà Gianni in questa settimana. Quindi proseguiamo tranquilli ad ascoltarci tante belle canzoni. Tra l'altro tra poco ascolteremo anche una delle novità belle fresche che così poniamo alla vostra attenzione, vi facciamo ascoltare, che sono tra le uscite discografiche del momento, degli ultimi giorni. Intanto voglio farvi riascoltare una canzone di Motta di qualche anno fa, si chiama La nostra ultima canzone.

0: Come vi avevo già preannunciato, ora è il momento di ascoltarci insieme una delle novità di questa settimana. Tra le novità c'è anche il nuovo singolo di Hernia.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, questa canzone si chiama Dedica ed è il nuovo singolo appunto di Ernia, che avremo modo di ascoltare varie volte durante questa settimana, visto che fa parte appunto della nostra vetrina su quelle che sono appunto le novità discografiche del momento e che abbiamo scelto appunto di porre alla vostra attenzione. Lo facciamo in collaborazione con Planet Bike. Se volete trovare una bici elettrica straordinaria e acquistarla anche a rate, volendo, c'è solo Planet Bike, che comunque non è solo bici elettriche. Trovate un vastissimo assortimento anche di bici muscolari da passeggio, di mountain bike, sia per adulti che per bambini. Andate a visitare il negozio di Planet Bike. Si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
3: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ugel con Ultranate, naturalmente in Movi to the Sun. Buongiorno, tra poco due bei successi degli anni 2000 in Simply the Best. Però volevo fare degli auguri, perché leggendo la cronaca locale, stavo dando uno sbirciata al giornale, ho visto che c'è un compleanno speciale festeggiato sabato, a dir la verità, ma la notizia è uscita stamattina, di una nostra concittadina che ha soffiato su 100 candeline. Io non so se abbia soffiato davvero, ma comunque ha compiuto 100 anni proprio sabato scorso. Ofelia Buseghin di Chioggia. Sto guardando la sua immagine, c'è una foto con il sindaco di Chioggia che le ha portato anche un bel mazzo di fiori. Bene, 100 anni. Non ha avuto figli, però è stata fortunata, ha avuto una famiglia capace di esserci, di volerle bene, di prendersi cura di lei, ci ha riferito il sindaco, che è andato a trovarla appunto portandole questo bel mazzo di fiori. Volevamo fare anche noi gli auguri alla signora Ofelia, che poi ci dicono che si fa ben 3 piani di scale per uscire di casa, perché non c'è l'ascensore dove abita, e Ofelia e continua a percorrere ogni giorno su e giù questi 3 piani per andare in centro a incontrare i suoi cari. Non la fermano neanche le scale. Io la invidio molto, perché invece io, a parte che ho qualche problemino alle gambe, sono molto più giovane di lei, ma le scale proprio mi è molto difficile farle, devo dire, mi è molto faticoso. Quindi una signora in gamma, fortunatamente la salute dalla sua parte, le facciamo veramente tanti tanti auguri, signora Ofelia, tanti auguri anche da Radio BCS. E ora ascoltiamoci due bei successi degli anni 2000, come vi avevo già anticipato, in Simply the Best. BCS.

i Black Eyed Peas, Let's Get Spared. Spared. Scusate. 2003. Ne sono passati di anni. E anche per la canzone di Francesco Renga che abbiamo ascoltato prima, A un isolato da te. Erano due successi che abbiamo preso appunto dagli anni 2000 in questo Simply the Best offerto da Super Coffee Shop. Sono tornati, sono tornati al lavoro e lo posso dirvelo anche perché li ho visti con i miei occhi, perché sono passata di lì stamattina, ero rimasta senza scialde non ne avevo prese abbastanza e quindi aspettavo che riaprissero. Sono

0: passate, le ho prese, quindi vi posso dire con certezza che sono operativi, sono tornati dalle loro vacanze, mi hanno detto troppo brevi e in effetti finiscono troppo presto, ma li trovate lì se volete andare a fare colazione o acquistare una macchina del caffè. Sono anche rivenditori appunto di macchine del caffè, o se avete bisogno delle relative cialde capsule. Super Coffee Shop quindi vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Ci risentiamo tra poco.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ligabue, nuovo singolo, quello fresco fresco, nuovo nuovo, qualcosa per te. E prima abbiamo ascoltato gli LB One con I Need a Sign di Show Me Love, del pezzo famosissimo. Come state? Tutto bene? Come sta proseguendo la giornata? Beh, non sono ancora le 10, dai, siamo appena all'inizio. Spero vada tutto per il meglio. Noi continuiamo a proporre la bella musica di Radio BCS. Parlo al plurale, ma sono sola al momento, visto che Gianni non c'è. Continuo a proporvi le belle canzoni di Radio BCS. Tra l'altro, Alfa ha fatto un nuovo disco e come ospite questa volta ha avuto Gigi D'Alessio. Allora, non c'è Gianni, ne approfitto perché lui non ama Gigi D'Alessio, però la canzone ve la facciamo sentire, ci mancherebbe altro. Adesso ho voluto solo fare un po' di ironia. È un pezzo anche molto bello, molto melodico, si chiama Genova e Napoli. Ce l'ascoltiamo, Alfa insieme a Gigi D'Alessio.

0: dividerà.
1: Genova e Napoli, che sono le città dei due cantanti, Genova per Alfa e Napoli per Gigi D'Alessio, ovviamente. Ora è tempo di Unforgettable.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Madonna, Sorry, la canzone che abbiamo appena ascoltato dell'inizio degli anni 2000, grande successo, grande numero uno, che abbiamo scelto da ascoltare appunto per questo appuntamento, questo delle 10 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie naturalmente a Falegnameria Padoan e Stile Design, che vi ricordano sempre i tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni di casa vostra. Se volete dare nuova aria alla vostra casa o semplicemente avete bisogno proprio di cambiare gli infissi ormai vetusti, vero? E allora ricordatevi, ci sono porte di design in vetro, alluminio, legno, PVC, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Dovete andare a visitare lo showroom, vi invitiamo a farlo naturalmente. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Sono le 10 e 4 minuti.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città, Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Animal si chiama questo pezzo, molto simpatico, di Ketsei. Buongiorno. Allora, stavo dando così un'occhiata anche alle notizie sportive e vedo che Antonelli è veramente super Monza pazza per Antonelli, vedo scritto rimonta da leggenda e trionfo. Partiva dal 19° posto addirittura, ma cosa incredibile, sto ragazzo sta facendo veramente tanto e tanto bene. Ne abbiamo parlato anche sabato, perché adesso anche il gossip si interessa a lui, naturalmente alla sua vita privata, ma questi sono i risultati che ci interessano, quelli sportivi. Ci dispiace invece per la nazionale femminile di pallavolo, si puntava al triplete e invece è sfumato il triplete, non ce l'hanno fatta a vincere per la terza volta l'oro. Gli europei sono andati alla Turchia, ci dispiace anche per la nostra Eleonora Fersino, che fa parte appunto della nazionale italiana di volley. La salutiamo naturalmente, le facciamo tanto in bocca al lupo, bravissime lo stesso le nostre ragazze della pallavolo. Si continua con la musica, c'è Ariete adesso, Ariete che riascoltiamo volentieri con un nuovo disco che ha fatto insieme ad Angelina Mango, si chiama Che bella vita. Voi nel frattempo, se avete voglia di ascoltare una canzone in particolare, chiamateci, perché tra poco c'è con il Listen, quindi o ci chiamate direttamente al numero fisso 041 40 00 46 oppure ci mandate un messaggio WhatsApp al 338 266 2777.

0: James Jacobs, I don't mind. Oh, è arrivata anche la richiesta, ho controllato bene tutto. Per quanto riguarda Call and Listen, per questo appuntamento c'è la nostra amica Anna che vuole ascoltare la canzone di Carol G, quella cantata insieme a Bruno Mars. La capisco, piace molto anche a me, piace molto a tutti qua di Radio BCS. E allora andiamo ad accontentare Anna e ascoltiamo insieme Still in Call and Listen.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen. Listen.

0: estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

c'è Laura Pausini che ha rifatto, ha così modernato un attimino una canzone famosissima, molto bella di oddio mi sfugge il nome di Raff, mi viene più in mente il nome di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nella versione di Laura Pausini 2026, appunto, molto carina. Due bei successi degli anni 90, tra poco in Simply the Best. Volevo però informarvi di una cosa, una notizia che ho visto battuta proprio pochi minuti fa, che riguarda lo sciopero dei treni. Ecco, attenzione, perché c'è una mobilitazione proclamata da alcune sigle sindacali autonome. Se dovete spostarvi in treno nelle prossime ore, attenzione, perché previsti appunto questi scioperi tra il 7 e l'8 di settembre. Nel trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali, però ecco, dalle ore 21 e 18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è stato indetto questo sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, quindi Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, ad eccezione del personale mobile di Trenitalia nelle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Ecco, lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero quindi subire cancellazioni o variazioni, e questa mobilitazione, come vi dicevo, è stata proclamata da sigle sindacali autonome. Ecco, attenzione però, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, tutti i cittadini sono invitati a informarsi prima di recarsi in stazione, se dovete appunto muovervi con i treni nelle prossime ore. Quindi sempre potete chiedere informazioni su collegamenti, servizi attivi, consultando l'app di Trenitalia oppure i canali social e web del gruppo appunto Ferrovie dello Stato. Detto ciò, informatevi bene, che non, così evitate di trovare sorprese. C'è Simply the Best ora, sì, ce la andiamo ad ascoltare, questi due bei successi degli anni 90. Simply the Best. Simply the Best.

0: George Michael, era lui, proprio lui, tu funky. E prima abbiamo ascoltato Marina Ray con Al di là di questi anni. In questo Simply the Best che torna tra un'oretta circa e noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: A mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no dai Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia,
3: grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: chioggiotte del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
2: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
2: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tu

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: L'estate

Merken Cremont e naturalmente le voci di Serena Brancale e The Colors in Partenope. Buongiorno, ho capito e ho finalmente e mi sono stata informata, meglio dire, che a sostituire il nostro Gianni che è in vacanza, lo ricordo per chi magari non era all'ascolto, ci sarà Gino per tutta la settimana. Sì, io gli ho chiesto anche ma ce la fai, mi ha detto sì, provo, vediamo se ce la facciamo, che tutti e due abbiamo la nostra età. Lui un po' più di me a dir la verità, però ci sarà, intanto oggi c'è Gino, infatti dopo le 11 continuerà lui a farvi buona compagnia, io ancora con voi per qualche minuto ad ascoltare insieme qualche bella canzone, tra poco anche un bel numero uno del passato. Stavo aggiornandomi anche sul tempo, su quello che dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni, e non è che ci siano notizie confortanti a dir la verità, perché caldo e siccità non mollano la presa. L'articolo che sto leggendo e che titola proprio così, per esempio in Piemonte lo Stura si attraversa a piedi. Ovviamente quello dello Stura in secca è diventato proprio negli ultimi giorni l'immagine simbolo della grave siccità che sta colpendo ormai da mesi non solo il Piemonte ma anche altre località. I nostri fiumi proprio sono ai minimi storici e il netto restringimento del corso d'acqua è provocato dal fatto che non c'è acqua, non piove sufficientemente perlomeno. Quindi questo è quanto, per il momento ancora non se ne parla di cambiamenti radicali, diciamo. Vabbè, teniamo duro, dai. Avicii qualche anno fa cantava Waiting for Love, ce lo ascoltiamo insieme, dopodiché ascolteremo anche un bel numero uno del passato.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: sempre una grande emozione ascoltare la voce di Whitney Houston. 1992, gli anni della sua grande popolarità, quando aveva ancora questa voce bellissima, questa voce meravigliosa, e abbiamo voluto riascoltarla in I Will Always Love You, una delle sue canzoni più famose, che vengono riascoltate anche più spesso, e ogni tanto infatti anche noi negli appuntamenti con gli indimenticabili numeri uno del passato, come in questo caso, magari la ritiriamo fuori e ce la riascoltiamo con grande commozione. Ebbene sì, e grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, dove vi aspetta una promozione che non dovete perdere. Per tutto il mese di settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Breil, Bulova, Tommy Hilfiger. Design, eleganza, personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della giornata, quello che preferite. A settembre allora il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno, approfittatene. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 11:03.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
8: Biciclette di qualità superiore,
9: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
8: Ad un prezzo super accessibile,
7: da pagare con comodo.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
2: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
2: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
2: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
2: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
4: E io a questo punto vi saluto, è arrivato anche Gino, come vi avevo già anticipato, sarà lui a sostituire Gianni mentre è in vacanza. Vi lascio in sua compagnia, vi auguro una buona giornata e naturalmente un buon proseguimento dell'ascolto di Radio BCS. A domani, intorno alle 8, come sempre. Ciao!

Tame Impala, questo Dracula remix per me dovrebbe avere un altro titolo, dovrebbe avere Jean-Louis Levan remix. Sarò tutto remixato per tutta la settimana, eh? Sì, non so se sopravvivo.

da tanti anni, quanti? 20-30 anni e non succedeva, ma ogni tanto insomma fare il tappabuca. Allora, da parte mia, Gino Levantacci, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buona mattinata. Ancora venendo dal viale Mediterraneo verso il centro, insomma ancora tanto traffico, tanta gente che, nonostante che siamo ormai a un terzo del mese di settembre, insomma si sta godendo ancora queste belle giornate di sole, ancora gente in spiaggia, insomma si sta bene, si sta ancora al caldo, e poi avremo tanto modo di avere un po' di fresco in più. Allora, questa settimana faremo una cosa molto carina, siccome ci stiamo avvicinando anche al 50° che stiamo promuovendo ormai da qualche mese questa parte, esattamente la data proprio precisa è 18 ottobre 1976. Ho pensato in questa mattinata, dato che devo sostituire il nostro Gianni, di fare qualche diretta con delle voci che negli anni fa sono passate attraverso la radio. Avremo modo, alcuni non saranno più con noi, ahimè, ci dispiace, ma noi manderemo comunque un saluto in qualsiasi posto lassù dove che si trovano. Invece avremo gente come Raffaello Todesco, come Alvaro Gradella e tanti altri, insomma sono tantissimi i nomi, sono ben 38 gli speakers che in questi 50 anni hanno dato voce anche attraverso questi microfoni a Radio BCS. Nacque di un lunedì 18 ottobre nel 1976. Vabbè, insomma, poi le solite cose, la solita musica, delle belle notizie, e avremo questa cosa particolare che attorno a mezzogiorno effettueremo appunto la diretta con una delle voci, appunto degli anni or sono. Detto questo, noi continuiamo con la nostra musica, la nostra mattinata in questo lunedì 7 settembre 2026. Pensate un po', 1976-2026. Basta, dai che fai, Brash!

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.
3: Out Now.
2: Out Now.
4: Let's go.

Billy Sirius. Bass Persuaders. Questa è la proposta di Out Now in questo passaggio, la prossima nel primo pomeriggio se non erro, no? E abbiamo ancora una prima di chiudere. Chiedo scusa, dobbiamo dire per quello che riguarda i nostri amici di Planet Bike, il nostro Stefano Stefanone, insomma, che anche se è stata una super offerta per il mese di agosto, penso che possiamo prolungarla ancora per qualche giorno, magari anche per questa settimana. Il sottoscritto Mattino cercherà di convincerlo, comunque c'è questa super offerta ancora su tutte le bici muscolari da passeggio, stiamo parlando, e sulle mountain bike da adulti e bambini c'è questo super sconto appunto del 30%, che è importante, solo poche le bici disponibili, dunque approfittatene dell'offerta imperdibile che io sto prolungando, ma non c'è nessun problema perché penso che Stefano sarà d'accordissimo. Approfitta dunque dell'offerta e noi vi diamo l'indirizzo, lo trovate, il nostro Stefano Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina, e noi ci risentiamo dopo la reclame, come dice

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Chuck Berry Can Swim. Che nome da dare a un artista o a un gruppo, non lo so, Berry Can Swim, Berry non ce la fa nuotare, però insomma dance, dance, dance, no? Ma dove li vanno a trovare tutti questi nomi? Noi invece ieri abbiamo non trovato, perché sapevamo che un giovane, un piccolo ragazzino ancora, ma quello che è riuscito a fare Antonelli ieri a Monza, dopo 60 anni, non succedeva che un italiano, insomma, vincesse la Formula 1, la gara Formula 1 in Italia, insomma, Monza pazza per Antonelli, che poi fra l'altro l'ha fatto tutto questo in un modo veramente incredibile. Tutti coloro che non sono neanche appassionati della Formula 1 hanno goduto, perché no, hanno veramente goduto, e una rimonta da leggenda e trionfo, insomma, sino alla fine. Ha rischiato anche nel penultimo giro, volendo già sorpassare, avendo le gomme anche un po' più fresche, diciamo, di Russell, era finito sulla sabbia, dico no, dopo una gara così. Invece è riuscito a rimettersi in pista, di nuovo a chiudere il gap che c'era e poi di sorpassarlo per trionfare. Monza che è letteralmente impazzita, e poi è stato bello vedere tutti coloro sul spalti, incredibile pubblico che c'era, che tifa per la Ferrari quando ha fatto il sorpasso a Russell, appunto, Kimi, Antonelli, anche loro hanno fatto una standing ovation veramente incredibile. Per quello che riguarda il calcio invece, c'è stata questa cosa, che la Juve è riuscita proprio in chiusura, riacciuffa il Milan all'ultimo respiro, il gol di Gatti che è entrato nel secondo tempo.

tattica alla fin fine, insomma, possiamo anche dire che il pareggio accontenta tutte e due le squadre. Vabbè, insomma, ancora tanto entusiasmo e tanti complimenti a questo giovanotto, grande campione, piccola età, ma veramente un grande, grande campione. Detto questo, noi continuiamo con Simply the Best, in cui ci rituffiamo negli anni, se non erro, di che cosa stiamo parlando? 1987, Fiorella Mannoia, quelle che le donne non dicono, bello. E poi del 1982, Face to Face, i Twins. A tutti voi ovviamente un buon ascolto.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una

0: Pompa di calore. Potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio. Il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
0: Finotto Fulvio. Strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo le mani.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

lo so dove le vanno a trovare tutti questi nomi. Questo si chiama Peggy Goo. Mai sentito parlare di Peggy Goo? Sottoscritto no. Allora, in questo lunedì mattina noi ci sentiremo fino a, compreso anche lunedì prossimo, insomma.

batti un colpo se ci sei. Noi ci siamo ancora. È insomma un bel traguardo, no? Per qualsiasi attività, ma soprattutto un'attività, una stazione radiofonica, insomma, che giunge ai 50 anni, insomma, non è da poco. Io devo dire, in questi 50 anni, se vogliamo dire, abbiamo avuto sempre il piacere di essere stati sostenuti, ascoltati, supportati, sopportati anche da tutti i nostri amici sponsor, che ancora tuttora ce ne sono alcuni proprio di quelli di una volta. Mi viene in mente, per non fare tutta una lista zambonina adesso, insomma, saranno minimo 46-47 anni, insomma, proprio dagli inizi, quando che c'era uno che adesso da lassù ci segue, Marco Galli, che faceva la pubblicità di Zambonini, mi ricordo ancora, imitando perfettamente la voce di Stanlio Olio, tutti e due li faceva. Zambonini, Zambonini, tutto migliore, tutto più bello. Pensa un po', è una cosa questa di quasi 50 anni fa. Una cosa invece di oggi che sta dando, insomma, i suoi frutti, Cobolli. Non c'è Sinner, non ha fatto parte dell'ultimo grande slam in America, negli USA, ma c'è ancora Dardery. Dardery, insomma, oggi incontra Zverev in grande forma, non è scontato per nulla il risultato a favore di Zverev, e dunque è un'avventura molto molto carina da parte di Dardery, al quale facciamo tantissimi complimenti già da adesso, e poi seguiremo ovviamente anche in TV su Sky, seguiremo anche l'incontro. Adesso non ci resta nient'altro di parlare d'amore con Saif.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Brava, bravissima Giulia. Noi parliamo un attimino adesso della falegnameria padovana Stile Design, ricolgono l'occasione per ricordarvi appunto di questi tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi esterni ed interni, per dare insomma una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria padovana che rinnova la tua casa con porte di design in vetro e in alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Dunque, perché non mettere in sicurezza la vostra casa? Potrete avere un nuovo portoncino blindato e godere appunto ancora della detrazione del 50%. Falegnameria Padovana Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Era tutto per quello che riguarda Unforgettable. Il prossimo passaggio, se non erro, esattamente fra un'ora, un po' di pubblicità, poi una canzoncina e poi avremo, come promesso, il primo collegamento con Do You Remember, cioè ti ricordi. Ogni giorno attorno a mezzogiorno ci sarà questo collegamento in diretta, per il momento telefonico, semplicemente perché il sottoscritto non sa ancora manovrare la diretta video. Vabbè, voi direte, ma come? Il titolare non lo sa? No, dico, ho sempre lasciato fare i ragazzi. E...

0: 1976, ma di tutto questo parleremo con lui in persona dopo aver ascoltato, dopo la pubblicità, una canzoncina. Dunque, fra poco.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: proprio parlando con un certo signore che il nostro primo, io non lo so, ho detto l'abbiamo preso in prestito, no, non l'abbiamo preso in prestito, è nata così con lui. E dunque avevo annunciato prima, caro Alvin, mi ricordo anche questo nome io, Alvin, per quale motivo Alvaro Gradella si faceva chiamare Alvin?
1: Perché Alvaro era un nome che al nord era poco conosciuto, e poi Alvin era il un personaggio, un cartone animato che poi è tornato in
0: vero, da un po'
1: di tempo, ma quando ero piccolo io era uno dei pochi cartoni animati ed era estremamente divertente, ed era questa specie di piccolo scoiattolo pur vestito, aveva una maglia rossa con una grande A davanti e ne combinava di tutti i colori.
0: E tu su Radio Padova, insomma, dove che tu hai iniziato, cioè tutti cercavano di imitare questa tua vociona, insomma, no? La voce di Alvaro Gradella, insomma.
1: Sì.
0: Gli alvariani, mi ricordo.
1: Sono stati molti alvarini in giro, sì, certo, per un
0: ascolta,
1: po'.
0: Prima di scendere su qualche piccolo particolare,
1: sì.
0: ma quanto eravamo più giovani allora, 50 anni fa?
1: Eravamo 50 anni più giovani. Non so se mi spiego.
0: Sì.
1: Eravamo poco più che ragazzi, dai.
0: C'era anche tutta un'altra voglia, no? Cioè, ma la nascita,
1: diverso,
0: sì, delle radio.
1: Eravamo dei pionieri, perché quando abbiamo fondato, io e te, anche vorrei dire proprio plasticamente, perché voglio dire abbiamo contribuito proprio alla costruzione vera. Abbiamo messo sull'antenna, naturalmente ci eravamo appoggiati a dei professionisti che avevo trovato io fin dai tempi di quando era stata fondata un anno prima Radio Padova, dove io poi ho esordito e sono uno dei pochi che ha fatto un mestiere di quel meraviglioso passatempo che era parlare in radio, fare ascoltare musica, eccetera, eccetera.
0: Era così
1: e
0: che
1: io e te abbiamo proprio
0: sì, voglio dire, quello che mi ricordo io, poi ti chiederò un piccolissimo ricordo te, insomma, sì. Penso anche a tutti coloro che sono all'ascolto, e insomma c'è una bella schiera di persone, insomma, che ci ascoltano, grazie a Dio, ancora,
1: certo.
0: Dopo 50 anni, e voglio dire,
1: sì.
0: Venerdì 15 ottobre 1976 Alvaro, sì. Gradella con la sua macchina sportiva decapotabile insieme con il sottoscritto andammo verso direzione Ravenna.
1: Una vecchia storia.
0: Sì, no, ma l'accenno soltanto. Questo era dunque per capire dove arrivava il segnale.
1: Ascolta, tramite l'autoradio,
0: tramite l'autoradio, perché la frequenza, non so se te la ricordi, era i 102.800. Poi il sabato mattina visita invece a Piove di Sacco per prendere una cinquantina di album e una quarantina di 45
1: anche
0: giri.
1: Anche di più, certo.
0: Sì, per fare la prima trasmissione, appunto,
1: esatto,
0: il lunedì,
1: esatto,
0: 18, esatto, ottobre 1976 alle 7 del mattino. No, appunto, iniziò la grande avventura di questa radio.
1: Esatto, è vero.
0: Ascolta,
1: grande,
0: tu in certo, tu in quei tempi, a parte insomma che avevi l'esperienza di Radio Padova, noi eravamo qui a punto zero, insomma,
1: certo.
0: Ma voglio dire, vabbè, tu in quegli anni lavoravi anche in discoteca, se non ero a Cecchito, no?
1: In discoteca, certo.
0: A Cecchito c'era un box rotondo dove tu all'interno di questo box,
1: esatto,
0: conducevi la
1: era una specie di piccola, sì, era una box rotondo, una specie di capsula, diciamo così.
0: Certo,
1: sì, avevo iniziato lì come per la prima volta a Cecchito nell'estate del 76. Poi lì venne l'idea, c'eri anche tu, gli albergatori ebbero l'idea, ti ricordi, mi faceste la proposta e poi da lì tutto è cominciato.
0: Vabbè, poi non voglio parlare della tua lunghissima carriera anche cinematografica, altre esperienze che hai avuto.
1: Ma comunque,
0: ma
1: radiofonica,
0: tu
1: in Rai e bla bla.
0: Certo, ma tu cosa ti ricordi in maniera particolare di questa tua esperienza? Non voglio dire solo a BCS, ma anche radiofonica di quegli anni lì. Un particolare ricordo ce l'hai, Alvaro?
1: Ma guarda, ho ovviamente mille ricordi, perché ho lavorato per diverse radio e ovviamente ormai le ore di trasmissione sono diventate migliaia, ma io ho un ricordo fra i tanti molto belli di Radio BCS e molto anche divertente, perché soprattutto per i primi tempi io ero quello che trasmetteva di più, anche tu trasmettevi parecchio,
0: ma io facevo le trasmissioni in inglese, lo so, facevo il revival,
1: esatto, perché tu sei un poliglotta appunto, sì. E vabbè, no, per cui trasmetteva la mattina, il pomeriggio, a volte anche la sera, e poi lavoravo anche in discoteca. Per cui capitava a volte che io mi dovevo alzare la mattina per andare in onda ed ero troppo stanco, e siccome a volte le trasmissioni per confrontarsi, per capire, per migliorarsi, venivano registrate sui più vecchi registratori di una volta, quelli a bobina, i Revox
0: di una volta, insomma, i muli.
1: Allora,
0: i muli.
1: Quando mi capitava che proprio non gliela facevo ad alzarmi, magari dormivo proprio là in radio, e così come un sonnambulo, quando toccava a me invece attaccavo questa registrazione di una mia passata trasmissione e la mandavo in onda invariabilmente.
0: Okay.
1: Dopo 10 minuti squillava il telefono ed era il caro amico Turiddu, il quale diceva: ma Alvaro, ma sei in onda oppure questa è roba registrata?
0: Esatto.
1: Per cui io non mi ha graziato neanche una volta, per cui io alla fine, ripeto, con gli occhi pesti dal sonno, ma ricominciavo ad andare in onda alla mattina presto.
0: Però insomma c'era questo entusiasmo, no? Allora,
1: sì,
0: in quegli anni,
1: certo, beh, ragazzi, siamo poco più di 20 anni.
0: Io mi ricordo che c'era ancora il vecchio sistema telefonico in cui andando con l'aggeggio a sinistra prendevi le telefonate locali, a destra le telefonate dall'estero. Riuscivamo ad abbinare un gioco, mi ricordo, con la lotteria, Lena Lotto, non lo so, in cui arrivavano 90 telefonate locali e 90 telefonate anche, diciamo, fuori di Chioggia. Erano gli anni in cui le radio erano molto, ma molto seguiti, e diciamo che la BCS può fare tranquillamente la sua parte anche per quello che è stato un'esperienza, anche poi fra l'altro anche il ripetitore che è andato prima a Radio Padova e poi Radio Padova a Radio DJ, insomma, che tuttora esiste, l'89.3, insomma. Vabbè, abbiamo raccontato questa piccola storia, Alvaro. Noi faremo una grande festa in occasione di questo 50esimo, uscirà anche il libro dei 50 anni, dunque senz'altro le persone che saranno poi presenti anche quella sera avranno modo di rivedere, non solo di risentire la voce come abbiamo fatto adesso, ma di rivedere le persone che 50 anni fa, quando eravamo 50 anni più giovani, insomma, dal vivo, come si diceva, no?
1: Dal vivo. No, ma comunque con piacere interverrò, anche perché, ripeto, essere il primo, fra parentesi, a quei tempi credo di essere stato il più giovane direttore.
0: Abbiamo perso Alvaro.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

stagione, serenamente. Allora, in questo lunedì 7 settembre, insomma, continua, questo ci fa piacere, insomma, essendo anche in una situazione non solo di Chioggia, città storica, insomma, no? ma anche la spiaggia, ancora, vi dicevo questa mattina, ancora una bella entrata di macchine, insomma, il viale Mediterraneo ancora pieno di traffico e le spiagge ancora molto bidonate. Anche se si tratta di lunedì, non di fine settimana, la situazione meteorologica è bella. Oh, attenzione, vi devo parlare di una cosa molto da stare attenti, insomma, ci avvertono: il denaro chiama denaro, recita un popolare proverbio che di questi tempi, insomma, i malviventi sfruttano alla lettera per adescare le proprie vittime, come nel caso, attenzione, di questa nuova truffa ben architettata. All'arrivo nel parcheggio, preferibilmente uno di quelli ampi di un centro commerciale, di un supermercato, l'automobilista trova sul parabrezza della propria auto, sotto il tergicristallo, una banconota da 50 euro, ovviamente che è falsa, ma non sapendolo, chi non resiste appunto dal prenderla, ecco così che finisce in trappola, perché i truffatori appostati nei dintorni entrano in azione derubando il povero malcapitato, che può essere anche un corriere con merce da consegnare, dei propri affetti personali, borse, portafogli, smartphone precedenti lasciati nell'abitacolo, se non dell'auto stessa. Come è architettata la truffa dei 50 euro? La tecnica è molto semplice: malviventi, appunto, all'interno di questi grandi parcheggi pubblici, come vi dicevo, soprattutto i centri commerciali e supermercati, posizionano questa banconota da 50 euro sotto il tergicristallo. Dunque, state attenti quando vedete una banconota sotto il vostro tergicristallo, andate dentro in macchina, mettete anche la sicurezza, anche perché vi stanno già il bersaglio della truffa che fa ritorno al proprio mezzo. Va bene, detto questo, attention, con Simply the Best ci rituffiamo adesso negli anni 2000. La prima canzoncina che ascoltiamo, Jonas Blue con Fast Car del 2016, e poi avremo Vivere, non Riviera Life con Caro Emeraldo, questa del 2011. Quando diciamo 2011, per oggi parliamo già di 15 anni fa. Buon ascolto con Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best.

ormai alle 12.43 e un altri 20 minuti insieme, così abbiamo già fatto il primo giorno di 7-8 giorni di presenza che devo fare, ma è un miracolo, insomma, se sopravvivo. C'è una cosa molto carina per coloro che sono anche sempre in acqua, coloro che amano anche nuotare, che viene messo in rilievo il nuoto, considerato appunto, a ragione, poi uno degli sport più completi, e appunto coinvolge grandi gruppi muscolari, protegge le articolazioni e migliora anche la resistenza. Meno conosciuto ma sempre più documentato il suo impatto positivo sul nostro cervello, e questa è veramente una cosa molto molto nuova per coloro, insomma, che amano sì nuotare, ma che c'è questo impatto positivo sul cervello, dalla regolazione dello stress alla qualità del sonno, dalla plasticità neuronale all'attenzione. Il nuoto, insomma, favorisce un equilibrio mente-corpo con effetti benefici che sono misurabili nella vita di tutti i giorni. Dunque, beati voi che avete questa voglia, questa passione, possiamo anche dire, di nuotare, perché, insomma, considerato a ragione uno degli sport più completi, fa bene al cervello anche. Adesso noi stacchiamo con un po' di pubblicità e poi ci risentiamo con gli U2 con Street of Dreams.

0: 4. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Tomato by Clodia, il gusto delle

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

è buono, è buono. You Do You con La Strada dei Sogni, Street of Dreams. Questa è una cosa recentissima, insomma, di quest'anno, 2026. Oh, che bella questa foto, eh? Allora, insomma, la trovate anche su tutti i web. Il nuovo look, una tonalità più sobria, Donald Trump che cambia look, insomma, dice addio alla chioma bionda e diventa castano. Pensate un po', presidente americano che ha deciso di variare il colore del suo ciuffo, che negli anni è diventato una delle caratteristiche più riconoscibili della sua immagine, insomma. Vabbè, non so se questo l'ha ringiovanito oppure, boh, insomma, lo conoscevano tutti per questa chioma bionda, va bene. Noi siamo in procinto d'arrivo, mancano una decina di minuti, un po' meno. Gino Levantacci con voi tutta la settimana, compreso anche la prossima settimana, il lunedì, in attesa del ritorno del nostro Jean-Mi Guido, perché vabbè, insomma, avremo ogni giorno sotto mezzogiorno un appuntamento con una voce di ormai tanti anni lontani che hanno fatto parte dei 37 o 38 speaker che sono passati in questi 50 anni qui in radio. Canto d'amore, siamo con Marco Mingoni e Angelina Mango.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: What you need is all fantasy. Ma insomma, qua parliamo di 30 anni fa, 1995, Mariah Carey in Fantasy. Allora, ce l'abbiamo fatta? Primo giorno di 8 in programma, esclusa la domenica. Vabbè, insomma, sopravvivo a questo. Parliamo un attimino di quest'ultimo appuntamento della mattinata che abbiamo anche con la gioielleria ballerina, appunto settembre, che è il momento giusto per riparti, e perché non farlo con stile. Da gioielleria ballerina ti aspetta appunto questa promozione da non perdere: per tutto il mese di settembre hai il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Dunque, design, eleganza, personalità, scegli l'orologio perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Che tu preferisca uno stile deciso e grintoso oppure un look elegante e raffinato, con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova è impossibile appunto non trovare il tuo orologio. Settembre, il tuo stile vale 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprirlo, la promozione da Jeweler Ballerin, che troverete in Viale Padova a Sutton Marina. Sono le 13:03. Gino Levantacci vi dà appuntamento domani mattina alle ore 11 per la seconda giornata consecutiva. A tutti voi, restate sempre lì, non andate via, ascoltateci sempre.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci Dampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intuito.
0: Il primo disco. Primo stereo. La prima dedica.

0: Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 14 novembre del 1992 il giornale inglese Daily Mirror pubblica i testi delle conversazioni segrete fra Carlo d'Inghilterra e Camilla. Carlo, ti amo. Camilla, ti adoro. Il Camilla Gate è uno scandalo che copre di ridicolo la monarchia inglese e che rende sempre più traballante il rapporto fra Carlo e Lady Diana.
1: We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo.

0: nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
7: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
8: Il 12 aprile del 1992 in Francia apre i battenti vicino Parigi Euro Disney. Con il nome di Euro Disney Resort, le presenze furono molto più basse delle previsioni dei manager della Disney. Nell'ottobre del 1994 Euro Disney cambiò il suo nome in Disney Paris. Con il cambio di nome, l'aggiunta di nuove attrazioni ed il riassetto dell'intero complesso, nel 1995 Disneyland Paris raggiunse finalmente il profitto.
7: We Love 90. We love-

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
8: rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Allora iniziamo, riprende la diretta naturalmente dopo la pausa che va dalle 13 alle 14. Un buon lunedì a tutti, un ben ritrovati da parte mia. Io sono Monica Laurenti, arrivati al 7 di settembre, 250esimo giorno dell'anno, 37esima settimana. Il sole, guardavo, è già sorto questa mattina alle 6.43, tramonta alle 19.34. Ieri sera

0: avviando verso quella che è la fine dell'estate, sperando che comunque ancora il mese di settembre ci possa regalare delle belle giornate di sole da vivere in spiaggia o semplicemente passeggiando, in attesa ovviamente di una nuova perturbazione che sarà per mercoledì. Oggi la giornata è molto bella, quindi per chi ha la possibilità godetevela, prendete un po' di sole, fate il bagno in spiaggia, adesso si sta molto bene, c'è meno gente rispetto un po' di tempo fa, quindi buona giornata a tutti. Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Carmela, Carmela, Carmela insieme a Trophy. Wow, un po' di musica di quella decisamente molto da relax. Lucent, Dream Life.

rifiuti, perché effettivamente è polemica sull'importo delle bollette per il servizio di gestione dei rifiuti. A sollevare critica il circolo locale del Partito Democratico insieme al gruppo consiliare di minoranza, che accusa l'amministrazione comunale di aver fornito una comunicazione parziale ai residenti e di non aver garantito la reale invariabilità dei costi promessa nei mesi scorsi. La giunta aveva garantito ai cittadini che la tassa sui rifiuti non sarebbe aumentata, si legge nella nota. Oggi però nelle case stanno arrivando le bollette Tarip e c'è un dettaglio che rischia di sfuggire a molti cittadini. La fattura ricevuta riguarda soltanto i primi sei mesi del 2026, da gennaio a giugno. È chiaro quindi che confrontando questa bolletta con quella dello scorso anno l'importo può apparire più basso. Ma attenzione, non significa che la Tarip sia diminuita. Significa semplicemente che per ora viene richiesto il pagamento di soli sei mesi. E gli altri sei mesi dove li mettiamo? Dovranno essere fatturati successivamente? La minoranza consigliare rivendica di aver già espresso dubbi sulla sostenibilità delle tariffe, venendo anche durante smentiti in calza l'opposizione. Oggi chiediamo semplicemente di poter verificare i numeri. Se si vuole dimostrare ai cittadini che non ci sono stati aumenti, il confronto dovrà essere fatto sull'intero 2026 e confrontando il totale con quanto pagato nel 2025. È vero, perché insomma queste bollette della Tari sono veramente molto molto sostanziose, sono molto care. Abbassate un po' le bollette della Tari. Mamma mia, aiuto! Aiuto! Mettiamo Disco Bambino, Dancing with

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napolo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali

0: panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ponte con la sua DNA, arrivati alle 2:30 precise in questo primo giorno della settimana del 7 di settembre con Radio BCS, con Simply the Best, che adesso vi regala due successi degli anni 2000. Il primo è della mia band preferita, naturalmente lo sapete bene, Coldplay con A Sky Full of Stars, Un cielo pieno di stelle, subito dopo Wide Awake di Katy Perry.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Tu conosci Milano Wine Bar?
3: Conosci i nostri cocktail?
2: I nostri aperitivi?
3: I nostri ricchi buffet?
2: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

Buon pomeriggio, anche oggi è una giornata abbastanza calda, 30 gradi centigradi. C'è un'allerta però gialla per precipitazioni nei prossimi giorni, quindi arriverà un po' di fresco. A proposito dell'estate 2026, secondo la CNR è la più calda in Italia dal 1950, ha battuto il record del 2003. Quindi un'estate veramente bollente, quella del 2026, la più calda in Italia dal 1950, che ha battuto l'estate del 2003, finora considerata un record. Questo lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati, la R5land del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di Medio Periodo. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 gradi dell'estate 2003. Sempre su tutto il territorio nazionale è a 2 metri dal suolo, ha detto Lorenzo Arcidiaco, che è della CNR. Quindi i numeri della CNR indicano inoltre che da gennaio ad agosto 2026 si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che in agosto è avvenuto lo scostamento maggiore. Quindi sì, effettivamente lo hanno constatato alla CNR, se lo dicono loro ci crediamo. Cosa ne dite? Ci crediamo. L'estate 2026 la più calda in Italia dal 1950. Andiamo avanti con Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Tiziano Ferro, momento dedicato ad Unforgettable, con questo mese di settembre che vi dà la possibilità di acquistare dei bellissimi orologi scontati fino al 20%, orologi Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per voi. Naturalmente potete scegliere un orologio dallo stile deciso grintoso oppure un orologio con un look elegante e raffinato con Breitling, Tommy Hilfiger, Bulova e tanto altro. A settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Passate da Gioielleria Ballarina e scoprite questa bella promozione sugli orologi, Viale Padova, Sottomarina. Radio BCS, ora esatta, sono le 15, buon pomeriggio, tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.com oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 9 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Tomato by Clodia.

Perfetta, tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

molti anni, non solo. E le persone che hanno assistito e che hanno visto la regata storica 2026 ieri erano veramente tante. A Venezia, quindi le rive del Canal Grande

associazioni remiere che rievoca l'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, che era regina di Cipro, quando rinunciò al trono in favore della Serenissima. Quindi sfide, ci sono state tante sfide. Ha vinto il gondolino bianco, l'equipaggio composto da Matteo Zaniolla e Nicolò Trabuio, che si è aggiudicato l'edizione 2026 della regata storica. Per le donne al primo posto sono arrivate Silvia Bon e Deborah Scarpa sulla mascheretta verde, dopo una gara che le ha viste primeggiare durante tutto il percorso. Quindi una vittoria, una gara che ha portato lungo l'acqua un forte messaggio contro la violenza sulle donne. Infatti le mascherette hanno gareggiato con un adesivo con il numero antiviolenza e stalking 1522 affisso sulle imbarcazioni e realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione gondolieri e dall'associazione regattanti. Quindi una bellissima regata storica 2026, dove appunto vince Matteo Zaniolo e Nicolò Trabuio. Tra le donne invece Silvia Bonna e Deborah Scarpa. Bravissimi, bravissimi, complimenti. Andiamo avanti con Coldwater, era il 2016, Major Lazer. Everybody.

0: Planet Bike. Viale Mediterraneo a Sottomarina, un grande showroom vi aspetta da Planet Bike con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Un super assortimento di bike di qualità superiore, naturalmente bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente il prezzo come sempre è super accessibile, paghi con comodo, a rate senza busta paga. E naturalmente ricorda che nell'officina specializzata di Planet Bike si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: Legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
12: Milano Wine Bar.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

16.45, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi accontentiamo un maschietto, accontentiamo Mirko che già si è fatto sentire tra non molto. Adesso c'è Simply the Best anni 90, Giorgia Girasole, subito dopo Corazon Espinado di Carlos Santana. Sì.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

meglio, insomma, eh? Allora, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Come dicevo prima, contentiamo un maschietto. Oggi è Mirko che ci va a richiedere gli Skank Nancy. Wow, mamma mia, che bravo Mirko, ci ha richiesto tre canzoni veramente molto belle.

influenze ibride, funk, blues, pop, rock, reggae, hip hop. Il gruppo naturalmente è formato da Skin, e poi alla voce Cass Lewis, al basso e alla seconda voce, poi c'era, perché il gruppo si è ovviamente sciolto, Ace alla chitarra e Mark Richardson a batteria e seconda voce. Il gruppo naturalmente si era formato nel 94 e poi si è sciolto nel 2001 per poi riformarsi nel 2009. Hanno venduto 4 milioni di dischi in tutto il mondo. La cantante naturalmente adesso la sentiamo da sole, ed è Skin, che è nata il 3 agosto del 67, Skin che ha 59 anni. Allora Mirko ci richiede la bellissima Squander del 2009, poi ci richiede You Save Me del 2011, per poi chiudere con una dolcissima I Hope You Get to Meet Your Hero degli Skunk and Nancy del 2012. 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: 3, la musica la scegli te, che torna domani pomeriggio. È tempo di Unforgettable con Crazy Town Butterfly.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: prodotti nuovi, noi vi consigliamo Falegnameria Padoan, professionisti del campo del serramento da oltre tanti anni. Rinnovano la vostra casa con delle porte di design in vetro alluminio oppure anche con le finestre. Avete bisogno di porte, avete bisogno di finestre, insomma passate di là per un preventivo gratuito. E poi attenzione, portoncini blindati con la detrazione del 50% per mettere in sicurezza la vostra casa, strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto a questo punto, da Monica Laurenti è tutto, buon pomeriggio, ci sentiamo domani alle 14, vi do subito l'ora esatta. Le 16 in quest'istante, buon pomeriggio e buon lavoro a domani.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

cosa dice Nino D'Angelo in questa canzone. La costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano. Lì per lì non l'avevo capito la prima volta, perché sto studiando il napoletano, però ancora non sono a livello super, diciamo così, ma a livello base. La costiera amalfitana, canzone di Fabio Rovazzi insieme a Nino D'Angelo e ad Arisa. Posso dire che non mi piace tanto. L'ho detto. E tra poco comunque la mandiamo in cantina, perché l'estate sta per finire. -2, -2. Ci sono tanti che stanno facendo il conto alla rovescia, neanche fosse l'ultimo dell'anno. -10, -9, -8. Adesso siamo a -2.

oggi il 7 settembre, Cinzia Riccieri con voi fino alle 19. Ci sono tante cose di cui parlare oggi, anche cose importanti e profonde. Spete Gules, collegamenti con la mostra del cinema di Venezia e ora Jungle.

0: sono venuta a salutare te. È finita la canzone, è partita la base. Sì, cose pazzi.
1: Sono cose che accadono, che ci vuoi fare.
0: Ciao,
1: buon pomeriggio.
0: Ciao
1: Cinzia, come
0: sento,
1: stai?
0: Sento una persona che mette la chiave nella coppa e apre, dico, ma chi sarà mai? Non aspettavo nessuno. Ed è Giulio.
1: Di sotterfugio sono entrato.
0: Ma infatti.
1: Allora, tutto bene, giornata splendida, devo dire, prima di tutto perché ho l'occasione di vederti e poi perché
0: perché in effetti siamo ancora in estate. Parlavo proprio qualche minuto fa, per altri due giorni pare, Giulio.
1: Io spero anche qualcosina di più, però voglio dire, io sono un amante del caldo.
0: Vuoi essere frustato?
1: Sì,
0: no, tutti siamo amanti dell'estate, è una gran bella stagione, però quando il caldo è proprio tanto, uno poi non ne può più. Tu invece...
1: No, io...
0: Non hai problemi?
1: Non apprezzo il freddo, questa è una mia caratteristica, quindi poi...
0: Hai ragione.
1: Vabbè, quando è eccessivo...
0: Ma il freddo eccessivo ormai non c'è più, Giulio.
1: No, insomma,
0: no,
1: vabbè.
0: Allora sei proprio freddoloso, peggio di me.
1: Esattamente.
0: Pensa che ieri sera avevo però l'aria condizionata accesa al minimo. Mio figlio è super caloroso, per cui doveva ancora rientrare. È rientrato tardi, tipo alle 2, alle 3. L'aria ancora andava piano piano, ma io avevo la copertina, il piumino leggero.
1: Il plaid.
0: Quando l'ho sentito rientrare, l'ho salutato, perché sto sempre, sai, sul chi va là, non è che riesco a dormire tranquillamente quando è fuori. È venuto a salutarmi e è scoppiato in una fragorosa risata dicendo col piumino addosso e mi ha chiuso la porta perché io c'avevo freddo.
1: Certo.
0: Quindi tu come sei messo?
1: No, io no.
0: Ti piace?
1: Assolutamente sì. Questi giorni invece sono tendenzialmente, cioè apro tutto, è tutto aperto. Posso entrare in un attimo.
0: Fai corrente d'aria, come si dice, ma che fa male quella però.
1: È vero. Poi alla fine mi ritrovo che sono praticamente un ghiacciolo, perché poi è una certa
0: ma dove abiti?
1: In mezzo, vicino al mare, tu prova a pensare, voglio dire, vicino al mare c'è questa caratteristica sì, di ritrovarsi con alle 5 di mattina, alle 4 e mezza. E comunque questa è stata una bella occasione, devo dire, per vedere la Radio BCS durante la settimana. Io che di solito sono a fine settimana.
0: Sì, Giulio lo potete sentire ogni sabato, ogni domenica, quindi ieri sei stato
1: diciamolo.
0: Qui.
1: Sono stato qui. E chi c'era stamattina qui? Non lo so.
0: Gianni Nuccia.
1: Gianni Nuccia.
0: Non lo so, però. Non so. Perché mi chiedi?
1: Così. Volevo.
0: Non lo so. Penso che sia tutto normale, però non ho idea. Non ho idea.
1: Va bene, io adesso prendo, vado a casa, mi metto il costume e vado in spiaggia.
0: Ah sì? No. Cioè sei venuto qui per dirmi questa cosa? Che sei simpatico.
1: Vieni anche tu?
0: No, non posso. C'ho da fa qua.
1: Vabbè, ma questo non è un lavoro, questo è un piacere.
0: Assolutamente. Sì. Poi l'ultimo bagnetto della stagione l'ho fatto ieri.
1: Allora, hai capito. Vado avanti.
0: Grazie Giulio.
1: Cinzia, un bacione.
0: Ciao.
1: Sei bellissima. Bye bye.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: 9 km di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

di importante sicuramente per alcuni ragazzi, perché per gli studenti del Alto Adige è partita oggi la scuola, quindi si riaprono le scuole e tutte saranno riaperte tra questo lunedì e il 17 settembre. Ci sono molti problemi al sud per quanto riguarda questo caldo che persisterà, perché noi abbiamo detto meno due giorni al rinfresco dalle nostre parti, ma al sud ancora non se ne parla, c'è ancora molto caldo e quindi ci sono molti problemi in questo senso per riaprire le scuole, quasi nessuna dotata di condizionatori. Già ne abbiamo parlato qualche giorno fa, abbiamo detto che praticamente solo una scuola su 10 ha il condizionatore d'aria, poi non so neanche al sud come siano messi

scolastiche. Però insomma anche i medici in questo senso si sono fatti sentire, hanno detto, hanno ricordato soprattutto che lo scorso anno soprattutto nelle scuole chiaramente del sud ci sono stati tanti episodi di svenimenti degli studenti per il troppo caldo, anche perché non c'è soltanto il caldo, c'è anche il fatto che in alcune aule sono veramente tantissimi, si arriva fino a 30 studenti, le aule sono anche piccole, per cui c'è da fare qualcosa. Vediamo se poi altre scuole seguiranno l'esempio di Rosolini, appunto, in provincia di Siracusa. Nel frattempo invece in Toscana, se non erro, una scuola ha deciso di anticipare l'apertura, dovevano riaprire fra una settimana mi sembra, 10 giorni, invece aprono adesso per, in realtà non per le attività scolastiche ma per attività ricreative, sportive, per intrattenere un po' gli studenti prima del ritorno vero e proprio a scuola, penso in questo caso su suggerimento anche dei genitori che devono tornare alle attività, non vedono l'ora insomma di essere più liberi, diciamoci la verità, e quindi sperano che le scuole riaprano. In questo senso, in questa scuola sono venuti incontro ai genitori, non mi ricordo

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo.

0: del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

qualificazione e messa in sicurezza della pescheria al minuto di Palazzo Granaio. Andiamo a vedere che cosa si farà, gli interventi che si faranno: una nuova rete elettrica e messa in sicurezza degli impianti, nuova illuminazione a LED più efficiente e resistente all'umidità, nuovi ventilatori a soffitto, nuovo sistema di sorveglianza e adeguamento della segnaletica e delle luci di emergenza. Il comune parteciperà al bando regionale dedicato ai mercati rionali e, qualora venga ottenuto il contributo, il progetto sarà cofinanziato dall'amministrazione comunale con risorse proprie di bilancio. Quindi un intervento veramente molto importante per uno dei luoghi più caratteristici della nostra città, e quindi sapremo qualcosa di più tra poco. Comunque questo è quello che vogliono fare.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS.
1: Unforgettable.

0: decisamente anni 80 questa canzone, precisamente 1988, Eight Wonder con I'm Not Scared, l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Sapete che per tutto il mese di settembre potete avere gli orologi Braille Tommy Hilfiger e Bulova con lo sconto del 20%, e quando vi ricapita vi consigliamo di andare a vedere anche sui social di Gioielli Ballarin, così magari vedete in anteprima il tutto. Quindi quando si parla di questi tre marchi di orologi, design, eleganza e personalità, quindi andate a scegliere l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata da Gioielli Ballarin, che vi aspetta in Viale Padova, sotto Marina. 17 e quasi 2 minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Napoleone con Cucù Maria alle 17:09 minuti su BCS, il nostro appuntamento. Cinzia Riccieri con voi fino alle 19:00. A quest'ora di solito da una settimana ci colleghiamo con Venezia per la mostra del cinema, c'è la nostra inviata Messo a Mazzetto. Il collegamento oggi slitta di un'oretta circa perché Messo in questo momento si sta spostando perché va nei vari posti, non so esattamente dove stia andando, non ho voluto chiedere perché mi piace la diretta vera e propria, cioè quando poi l'avremo in diretta anche video le chiederemo dov'è e perché è lì, quindi vi consiglio verso le 18:05, se volete vedere anche le immagini, di collegarvi con la nostra pagina Facebook, anzi le nostre pagine Facebook, perché sono due, BCS Paolo e Cinzia e Radio BCS. Poi, per quanto riguarda la mostra del cinema, sono successe sicuramente tantissime cose, perché poi durante il fine settimana noi non ci siamo e quindi non ci colleghiamo con il festival. Ho delle cose da chiedere a Messua. Faremo un collegamento extra large, no? Cercheremo di fare un riassunto. Innanzitutto degli Oasis voglio chiederle, i fratelli Gallagher che erano lì. Ho visto alcune immagini. Allora, io ancora non riesco a distinguerli, non mi ricordo mai qual è Noel, qual è Liam, però tutti e due hanno un caratteraccio, insomma, hanno litigato, lo sappiamo. Però qual è peggio io ancora non l'ho capito, vabbè che bisognerebbe conoscerli, ma anche dall'atteggiamento uno dei due sorrideva, l'altro era proprio problematico.

grandissimi club c'era Bob Sinclair. Caspita, sarebbe stato veramente bello esserci. Avrei dovuto mettere in effetti adesso una canzone di Bob Sinclair, invece no, magari la mettiamo dopo. Adesso sentiamo questa.

0: 7 con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: dentro le canzoni il Milan e Milano, alla quale insomma è legatissimo, ne parla spesso. Bella anche questa dedica nell'appuntamento con Out Now, quindi musica che poi entrerà a far parte della nostra programmazione. Grazie a Planet Bike. Attenzione, perché da Planet Bike trovate oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a vederle, c'è un super assortimento anche di bici elettriche di qualità superiore, con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Per quanto riguarda il prezzo, sapete che è sempre super accessibile e poi pagate con comodo, a rate e senza busta paga. Quindi andate a vedere le 100 bici in esposizione da Planet Bike, che vi aspetta in Viale Mediterraneo, a Sottomarina.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate.

0: 34. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Siamo più soli di una piazza vuota, canzone romanticissima, frase che però potrebbe andare bene per la prossima notizia. Una cosa che ho visto in questo fine settimana e che mi ha messo una tristezza infinita. Ho visto il video di Spera e Basta, che si è presentato a San Siro con 10 ragazzi al seguito per assistere alla partita Inter-Napoli. Ora, dovreste vedere il video per capire, perché raccontata così, sì, può rendere l'idea, ma il video rende proprio la tristezza. Quindi lui davanti e queste 10 ragazze dietro di lui.

lui è super eccessivo, proprio eccessivo sia nel look che nel modo di fare. Poi dopo aver visto questo video, sai che poi l'algoritmo, se ti soffermi o leggi, ti propone cose inerenti, mi ha proposto un paio di profili di queste ragazze, quindi ho visto due ragazze.

si facevano vedere, insomma, con alcune, una delle due con anche lui, un'altra invece solo lei, in varie pose ammiccanti, e poi sotto i commenti tanti erano, insomma, giustamente un po', come si può dire, non vorrei dire qualcosa.

per del denaro. E una rispondeva: sì, naturalmente lui ci voleva pagare, io invece ho rifiutato. Male, male, perché cioè fai una cosa di questo genere, visto che a questo punto è diventata una professione, almeno pigliati i soldi, no? Cioè, capite, a loro basta l'esporsi accanto a Sfera Ebbasta, perché poi loro si fanno pubblicità, appunto, dico, che tipo di pubblicità ti puoi fare?

capisco tutto questo, non capisco. Io c'ho una certa, abbiate pazienza, non riesco a vivere in questo momento storico. Mi continuo a fare delle domande, come direbbe Antonello Fassari. Che amarezza, che amarezza. Ma adesso la musica, c'è l'appuntamento con Simply the Best. Sentiamo due canzoni degli anni 2000, precisamente Yves La Rock con Rise Up e poi del 2013 Daft Punk con Get Lucky.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari.

0: le professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
1: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
2: Con Take and Drive vinci sempre tu!
1: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

di tutti i lavori che andranno scomparendo a causa dell'intelligenza artificiale, perché alcuni ricercatori hanno fatto proprio una classifica, quindi vedremo se rientrerà anche il vostro lavoro. Vi auguro di no. C'è poco da ridere, ma veramente poco da ridere. E poi un po' di spettegulesso, parleremo del

cosiddetti me contro te, questi due ragazzi che hanno avuto un successo clamoroso qualche anno fa e penso che continuino, ma non lo so, non ho bimbi piccoli, non sono io una bimba e quindi sì, devo dire che la prima volta che li avevo sentiti nominare non sapevo assolutamente chi fossero e cosa facessero, poi insomma sono diventati talmente famosi che se ne parla tanto, insomma si sono sposati, ma dire in pompa magna è dir poco, ammazza quanti invitati, cioè, un pubblico, ma non per ridere, proprio un pubblico, poi ne parliamo.

0: a little classic anime.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Come dici, come dici? L'estate sta finendo? Pare di sì, e quindi direi che è il momento giusto per mettere questa canzone di Righeira del 1985. C'è qualcun altro per piacere che può fare una canzone sulla fine dell'estate? Che così mettiamo anche qualcos'altro ogni tanto. Questa è un classico, era ora ad ascoltarla. L'abbiamo fatto grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design, che vi consigliano di mettere in sicurezza la vostra casa con un bel portoncino blindato. Andate a vederli, sono in esposizione da Stile e Design, che è lo showroom che trovate proprio all'interno di Falegnameria Padoan in via Madonna Marina, sotto Marina. 18 e un minuto.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Perché dico questo? Perché adesso ci colleghiamo con la nostra inviata alla Mostra del Cinema di Venezia, Messua Mazzetto. Ciao Messua!
1: Ciao Cinzia, ciao a tutti!
0: Allora, dove ti trovi? Perché prima ho raccontato che ti stavi spostando, ma non ti ho chiesto dove sei.
1: Allora, sono all'approdo quasi di Santa Maria Elisabetta, quindi qui abbiamo la via nevralgica del Lido, dove arrivano i vaporetti e poi la gente si incammina per arrivare alla zona del cinema, dove purtroppo abbiamo sperimentato le connessioni sono un po' ballerine in questi giorni. Anche purtroppo l'afflusso, ecco.
0: Esatto, e quindi ci siamo un po' decentrati, diciamo così. Allora sì. Messua, che cosa hai da raccontarci? Ci devi fare il riassunto del weekend innanzitutto, che cosa hai fatto, che cosa hai visto, e poi magari parliamo della giornata di oggi.
1: Allora, prima cosa che mi viene in mente pensando al weekend è il film sugli Oasis, quindi Don't Look Back in Anger. Sono intervenuti i fratelli Liam e Noel Gallagher a Venezia, al Lido.
0: Sì, ne ho già parlato, infatti volevo chiedertelo.
1: Era elettrizzante proprio.
0: Raccontaci, tu li hai visti?
1: Allora, li ho visti da lontano, perché comunque la zona del red carpet era blindata, veramente c'era tanta gente degna dei momenti in cui è arrivato Harry Styles oppure Lady Gaga, giusto per citarne un paio degli ultimi anni.
0: Sì.
1: Il documentario ho avuto modo di vederlo, il docufilm è fuori concorso, quindi non compete per il Leone d'Oro, certo. È una proiezione speciale, molto bello, ben strutturato, è una sorta di video diario del loro tour di riconciliazione, quindi racconta un pelino la storia precedente, come hanno fondato il gruppo e come hanno fatto la famosa rottura, e poi prende tutta la storia dello scorso anno.
0: Ma quindi raccontano perché hanno litigato i due fratelli?
1: Raccontano solamente che erano di vedute diverse, quindi c'erano litigi continui, però il motivo scatenante non viene detto. E poi che alla fine adesso sono ormai due cinquantenni e si guardano anche al passato, guardano le famiglie e i figli e hanno capito che forse era anche un po' una sciocchezza che per 15 anni non si sono parlati, quindi hanno ripreso, anzi, sulle de carpet non risparmiavano fra di loro abbracci e battutine anche, quindi bene. C'era una bella atmosfera.
0: Tu riesci a distinguere Liam e Noel oppure no? Perché io non li distingo.
1: Allora, Liam è quello che porta sempre gli occhiali da sole.
0: Ok, perché
1: l'altro no.
0: Uno è tristissimo, cioè sempre arrabbiato,
1: sì.
0: Comunque, non sorrideva, l'ho visto.
1: È più cupo.
0: Uno
1: più cupo
0: è cupo. E l'altro invece è più simpatico.
1: Sì, sì, è
0: quindi
1: vero,
0: qual è quello che sorride?
1: Un po' piacione.
0: Chi è quello che sorride?
1: È Liam.
0: Liam, ok.
1: È quello che canta, l'altro invece suona la chitarra ed è quello che si occupa anche degli arrangiamenti.
0: Ed è un po' più cupo, diciamo.
1: Sì.
0: Però il docufilm merita, quindi, ce lo consigli?
1: Sì, sì, è un bel docufilm, molto frizzante. Non sono una super appassionata degli Oasis, quindi conosco solo le canzoni più famose, non ho la discografia in testa completamente. Però devo dire che il documentario l'ho apprezzato molto lo stesso e anzi l'ho trovato un bel omaggio ai fan e anche alla band.
0: Bene, poi per il resto cosa hai visto?
1: Poi questa mattina ho visto che poi sarà questa sera alle 7:30 nella Red Carpet L'estranea di Paolo Stripoli, che è un altro degli italiani in gara, è il suo terzo film. Ha avuto un exploit fantastico questo ragazzo lo scorso anno. Ora nel film ha Jasmine Trinca e Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, quindi parliamo di attori di un certo spessore. Devo dire che il film è molto godibile, molto bello. Siamo un po' sul thriller horror come genere, quindi, però molto interessante anche questo titolo.
0: Allora, poi se vogliamo parlare di curiosità, io ce n'è una che mi incuriosisce, però non penso che tu abbia visto, sia andata, abbia avuto l'occasione, però c'è stata anche una seratona con Bob Sinclair, ho visto. Sai qualcosa di questo?
1: Allora, questo no, ho visto che ieri c'era Ricky Martin, però su The Carpet.
0: Vero.
1: Intanto abbiamo qualche ospite musicale a sorpresa.
0: Sì.
1: E poi di curiosità, in sala grande ho visto il film, quello in 3D di Wim Wenders, e dopo 10 minuti di film il regista stesso ha bloccato la proiezione perché il 3D non funzionava, quindi è stata anche una cosa che non succede di solito, che il regista fermi la proiezione e la faccia ripartire con tutta la gente. E poi oggi c'era Leone d'Oro a Ellen Burstyn, che a 93 anni è arrivata sul palco e ha fatto un discorso veramente invidiabile, ha ancora una prestanza e anche una lucidità proprio straordinaria. Era anche vestita molto elegante con questo abito arancione, quindi devo dire che li porta veramente in modo eccesso i suoi anni.
0: Arrivarci messo a quell'età in quella maniera,
1: esatto.
0: Diciamo. E di Ricky Martin che cosa ci dici?
1: A Allora, Ricky Martin, allora, mi piaceva di più quando aveva il capello lungo, quindi vederlo semirasato, sulla The Carpet non era proprio.
0: Sono d'accordo.
1: Meglio.
0: Capelli, Ricky Martin. Però è sempre un gran bel figliuolo.
1: Sì, è sempre lui.
0: Anche lui, tra l'altro, un bel po' di annetti, ma se li porta splendidamente.
1: Sì, sì, anche lui, ma in generale anche Orlando Bloom, ho avuto modo anche lui di vederlo un po' da lontano, come anche il buon George Clooney, portano sempre gli anni, sembrano non invecchiare mai loro.
0: Sì, sì, sì, sì. Adesso dove stai andando? Che cosa farai nelle prossime ore?
1: Allora, stasera nello specifico vedrò il film d'esordio alla regia, quindi Anna Foglietta, che fa questo film come regista dietro la camera da presa, si chiama Una storia, staremo a vedere di che storia si tratta.
0: Benissimo, allora domani come al solito ci colleghiamo e ci racconterai.
1: Certo, domani mi pare sia il giorno di Javier Bardem e Penelope Cruz che recitano insieme.
0: Ottimo.
1: Quindi anche lì un bel ritorno.
0: Esatto, ne avremo da commentare. Grazie mille, Messua.
1: Grazie a te, Cinzia. Ciao,
0: ciao, ciao, a domani.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio. Il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Il primo disco.
15: At first I was afraid.
14: Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

ragazzi Luigi e Sofia, lui e Sofì, per i bimbi diventati famosissimi ormai più di 10 anni fa, leggo, perché sì, io non ricordo quanti anni fa sentì parlare di loro per la prima volta, ma rimasi veramente stupita e perplessa, più che altro perché è chiaro che il loro pubblico è fatto proprio di bimbi, assolutamente, però vabbè, i loro video così mi avevano lasciato un po' a bocca aperta, perché io continuo a stupirmi del mondo in cui viviamo. Già ne abbiamo parlato quasi un'oretta fa, mi sembra, di un'altra questione, ma sempre del mondo che sta cambiando molto molto velocemente sotto i nostri occhi increduli, soprattutto per quelli che hanno vissuto insomma gli anni 80, diciamo, le cose sono cambiate drasticamente e malamente, lasciatemelo dire, non sempre però abbastanza. Ci sono anche questi nuovi lavori, diciamo così, questi personaggi che diventano famosi facendo altro, noi che naturalmente poi soprattutto veniamo dalla radio e quindi dalla musica, per noi sì, è normale essere famosi per fare i dischi, i cantanti, gli attori, eccetera eccetera, persone che invece arrivano da questo mondo rimaniamo un po' basiti. Comunque questi due ragazzi hanno avuto un successo enorme, tanto che sono passati dal fare i video a fare il film, quindi diventati anche attori, libri, forse anche dischi, hanno fatto forse le canzoncine per i bimbi, insomma veramente di tutto. Ieri sabato si sono sposati e hanno scelto di sposarsi davanti al loro pubblico. Non ho trovato quante persone c'erano, ma proprio tante. Io ho visto le immagini, sono rimasta. Chiaramente l'hanno fatto prima dello spettacolo, a quanto ho capito dopo hanno fatto lo spettacolo, per cui le persone erano veramente tantissime. Quindi 5 settembre si sono sposati, l'hanno chiamato The Wedding Show all'Unipol Dom di Milano. La parte civile è stata celebrata separatamente, meno male, mentre poi all'arena lui e Sofì si sono scambiate le promesse davanti a migliaia e migliaia di fan, ma non ho trovato il numero, prima appunto dell'inizio del loro spettacolo. Erano molto felici, insomma è stata una loro scelta, hanno detto: sposarci sul palco davanti ai nostri fan è stata la cosa più bella che potessimo immaginare. Tra l'altro leggevo che la proposta di matrimonio è arrivata nel 2021, ci hanno messo un po' per poi decidere di sposarsi, l'hanno fatto.

tante polemiche, come al solito. Soprattutto per i prezzi dei biglietti ho letto, e delle esperienze premium. Sapete che pagando si possono avere delle esperienze anche ad alcuni concerti, si può fare, che ne so, magari andare dietro le quinte, incontrare addirittura i vostri beniamini, come si dice in questi casi. Alcuni biglietti hanno superato i 200 euro. Polemiche. A questo punto, nonostante io appunto sia basita davanti a certe cose, dico: ma perché polemiche in questo senso? Io ho deciso, che ne so, di andare a questo wedding show, di pagare 200 euro, cioè sono soldi miei, ne faccio quello che voglio, quindi davanti al prezzo del biglietto io la polemica la trovo assurda. Certo, è tutto molto strano quello che sta capitando ultimamente nel mondo in linea generale, cioè di peggio, cioè molto di peggio, ma qua stiamo parlando proprio del mondo dello spettacolo, di questi nuovi lavori che stanno nascendo. Noi invece rimaniamo sempre al passato, c'è poco da fare anche per quanto riguarda la musica, affezionatissimi ai sopracitati anni 80 e 90, in questo caso protagonisti del nostro appuntamento con Simply the Best, quindi un po' di ricordi musicali. Sentiremo del 1999 Coro con Talisa, 1992 anzi scusate, del 99 invece Moloko.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Pizzeria da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani. Baffetti da spardiero lo chiamavo io, ma mi sembra che li abbia tagliati i baffi, o sbaglio? Mi sembrava di averlo visto senza, comunque sempre simpatico.

fresco, per cui i problemi non ce ne sono più. 18:47, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento insieme, tra poco con voi Franco Nardo e la zia Patti, e poi ci sarò anch'io dietro le quinte. Prima però un po' di canzoni. Bruno Mars.

0: Allora, quando c'è stato il concerto su Rai 1 di Cesare Cremonini, continuiamo a parlare di lui, continuiamo ad ascoltare delle canzoni, ma vi avevo promesso una canzone mai uscita come singolo che a me piace tantissimo, Il mio cuore è già tuo. Ma quanto è bella! Ma perché non è uscita come singolo? Meglio perché me la sento ed è come se fosse esclusiva. Non so se qualcuno di voi l'ha sentita, se avete... Stavo dicendo, se avete i dischi di Cesare Cremonini, non occorre avere i dischi, vedi che rimango sempre all'epoca. Oggi stiamo parlando tanto di come sono cambiati i tempi, sono cambiati decisamente anche in questo senso. Bene, siamo addirittura d'arrivo, tra poco avremo con noi Patti e Franco, già li ho annunciati, prima però abbiamo l'appuntamento con Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: bellissimo anche il video, lei piena di gioielli, l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Attenzione, perché per tutto il mese di settembre avrete un 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, andate a scegliere l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. Stefano, Anna e Karin vi aspettano come al solito in Viale Padova a Sottomarina. Ed è tutto per quanto mi riguarda, Cinzia Riccieri si ferma qui, vi auguro buonissima serata, rimanete con noi perché il bello deve ancora arrivare, perché adesso avremo un collegamento incredibile con il Canada, ma vi spiegheranno tutti tutto Patti e Franco. A domani alle 16 vi aspetto, un bacio. 19 e un minuto.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Pes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS.
4: RCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Per questo finisce un amore, ecco.
1: Che bella canzone estiva.
0: Oh, una canzone estiva, diglielo, che diamine. Buon pomeriggio. Noi siamo pronti per la nostra oretta insieme, come al solito, tra le 19 e le 20, tra le 7 e le 8 qui su BCS con la zia Patti. Io sono Franco, in parte tecnica c'è la Queen. Buon pomeriggio, Queen.
1: Ciao, la nostra regista.
0: Era da sola oggi la Queen.
2: Sono sola due settimane. Questa era la seconda settimana.
0: Ma sai che l'ho trovata ieri, che si è vestita da Rumi per fare le Antrix.
2: Ma che
0: si è messa
2: sabato.
0: Ah, sabato, sì, giusto, scusa. Sabato. Ieri era un'altra parte.
1: Sì.
0: Si è vestita da Rumi, si è messa il codino viola, cioè proprio.
2: No, sai cosa?
0: Si è messa a cantare
1: è
0: Golden.
1: Bella, vero?
2: No, non è vero perché ho presentato, però non mi dispiacerebbe andare dall'altra parte.
1: Ecco, ecco.
2: Trova un'altra presentatrice, io mi vesto da Rumi.
1: Esatto.
0: Ma Rumi canta,
2: Ah già, l'altra allora,
1: sì,
2: l'altra.
1: Ma vabbè, fa in play.
2: Quella Mira, che non canta.
0: Mira Osoi.
2: Mira l'olandesina.
0: Mira Osoi, perfetto.
1: E vai.
0: Però potresti cantare Golden. Ti vedrei a cantare Golden.
2: Ma mi vedrei anch'io, ma non mi sentirei, anche perché va su ad un certo punto.
0: Sì, è vero.
2: Caspita.
0: Esistono varie gruppi, diciamo, che si, fra virgolette, vestono da Antrix. Sì. Ce ne sono alcuni che sono penosi.
2: Poco credibili, alcuni molto credibili. Noi abbiamo quello molto credibile.
0: No, beh, è vero, perché tanti addirittura non cantano, hanno il playback, poi muovono la bocca. Mentre le ragazze che lavorano con noi invece
2: cantano e ballano,
1: sono pure ballerine.
0: Sì, sì. Tra l'altro Rumi domani sarà con noi, domani pomeriggio in diretta. Domani siamo qui, giusto?
1: Sì,
0: con noi in diretta, sì. Gliel'ho già chiesto, ma ha detto di sì.
1: E abbiamo anche il Love Coach domani,
0: Domani abbiamo il Love Coach.
2: Mamma mia, domani pomeriggio ricco.
1: Pomeriggio ricco. Ma anche oggi, e poi lo diremo dopo.
0: Sì. E poi parleremo anche...
2: L'ho già spoilerato io un po', Scusa zia Patti.
1: Non hai fatto bene.
0: Racconta qualcosa a lei, è come metterla sul giornale. Anzi, sui social. La sanno tutti.
2: Proprio no, non si può dire.
0: Parleremo anche un pochino di mostra del cinema, perché in questi giorni ci sono un sacco di personaggi famosi. Ho visto delle foto di Valentina.
2: Ma noi abbiamo la nostra inviata, io mi sono collegata oggi.
0: Sì, beata te, noi siamo poveri.
1: Noi
0: siamo di basso profilo, low profile, capito? Non è che possiamo star lì. Noi inviati non abbiamo soldi, non abbiamo inviati.
1: Mi servi della gleba.
0: Vedi, lei è il feudatario noi siamo degli umini vassalli.
2: Esatto. Bella, questa cosa mi piace.
0: Il castello tu dove ce l'hai?
2: Il castello Ululi Ulula.
0: Eila, vedi,
1: brava,
0: ho creato un mostro.
1: Veloci, bene.
0: Allora, noi abbiamo la nostra oretta insieme, possiamo cominciare, giusto? Perché poi tra poco avremo anche il primo collegamento di oggi. Cominciamo con una canzone che a noi piace, anche se è uscita da un bel po', è uscito già anche il nuovo, però questa è bella. Questa è veramente bella, dalla colonna sonora di Diavolo Veste Prada 2.

0: Xena Spyro con Material Lover. Leggevo che hanno eletto la mamma più bella d'Italia, Miss Mamma Italiana.
1: Oh.
0: Miss Mamma Italiana è una ragazza di 33 anni della provincia di Milano, Cassano d'Adda è il posto. E questa signora, questa ragazza, fa agricoltrice si può dire?
1: Sì,
0: boh, vabbè.
1: Sì, la contadina, okay.
0: La contadina,
1: la coltivatrice diretta.
0: Sì, addirittura lei guida il trattore.
1: Ma che che brava.
0: No, vabbè, guarda che no. Cioè,
1: bravissima.
0: Non è come
1: ma
0: guidare
1: quanti
0: una
1: bambini,
0: macchina.
1: Allora, siccome è la mamma più bella del mondo, ne ha uno, due, tre figli, quanti figli deve avere la mamma più bella del mondo?
0: Oh my God. Allora, innanzitutto lei c'ha, che non so se contano come figli, ma lei c'ha...
1: di sicuro uno ce l'ha di sicuro, se no non si potrebbe...
0: Perché non so se contano i maialini, perché lei ha detto che c'ha maialini, capre, c'ha un po' di tutto, eccoli qui, e poi ha la stalla con i vitelli, ha cavalli, per cui c'ha, non so se lei li ritiene suoi figli, quindi lei è mamma per, non credo.
1: No, di sicuro.
0: Ah, ecco, ha due bambini, ecco. Uno di 4 anni e uno di 18 mesi.
1: Oh,
0: ecco,
1: mamma,
0: per cui,
1: però,
0: quello di 4 anni, quando è arrivata a casa, gli ha fatto i complimenti, brava, complimenti mamma, sei fantastica, sei bellissima, ma del resto per i figli ogni mamma
1: per i figli ogni mamma è
0: così,
1: la
0: no?
1: più bella.
0: Vedi, per cui...
1: E i papà invece sempre brutti siete voi, papà.
0: Ma allora, i papà sono sempre in seconda battuta, ma per qualsiasi cosa, anche quando ti fai male, oi mamma che male, non dici oi papà che male, è un classico.
1: E lo diciamo pure noi che siamo grandi,
0: sì,
1: non è che stai a pensare...
0: E quando ti fai male vai a casa, mamma mi sono fatto male, non dici papà, ma anch'io, io per primo andavo a casa, andavo da mia mamma, se poi magari oltre a essermi fatto male magari rompevo anche i pantaloni, ti prego non dirlo a papà, ecco, questo era un po' il discorso, ti facevo così, capito? Oppure quando facevo i primi incidenti con la macchina andavo da mia mamma,
1: ovvio,
0: che faceva da cuscinetto,
1: addolcisce le cattive notizie.
0: Glielo dico io stasera al papà, ok?
1: Ecco, dai.
0: grazie, alleluia fratello. Perché è così, no? Per cui la mamma è sempre un passo avanti,
1: certo,
0: con tutto il rispetto per i papà, parlo da papà,
1: ovvio.
0: Però è così, è un dato di fatto.
1: Certo.
0: La mamma ha più spessore in queste cose ed è sempre più vicina ai figli, sia alle figlie che ai figli. Forse un po' più alle bambine, ragazze.
1: Non lo
0: no?
1: so, io sono mamma di maschi e anche la regina è mamma di un maschio, per cui per me, guarda, anzi, io se avessi anche avuto una femmina, secondo me il mio bambino è sempre il mio bambino.
2: Sì, col maschio però, la mamma ha un rapporto molto particolare. Anch'io devo dire contentissima di aver avuto un maschio.
1: Di solito le femmine invece si attaccano più al papà.
0: Ai papà, ecco, vedi.
1: Tipo, papà, portami al centro commerciale, dai.
0: Papà, comprami, che
1: papà
0: è diverso.
1: Comprami.
0: Papà, comprami. Ecco. A cosa servono i padri?
1: Certo,
0: solo questo, vergogna, vergogna. Tra l'altro leggevo una cosa carina di Sara Ferbelbaum, che è la moglie di Daniele De Rossi, abbiamo parlato anche perché ha fatto alcuni film, l'avevo vista in un sul commissario Montalbano, io, che poi è una cosa vecchia, che però insomma l'hanno data in Rai qualche settimana fa, esatto, un po' di riciclo, e leggevo che lei è molto legata per esempio alla figlia di De Rossi, che De Rossi ha avuto con la prima moglie.
2: Perché famiglia allargata.
0: La prima moglie di De Rossi, che era uno stinco di santa, aveva fatto picchiare un uomo e le aveva detto che l'avrebbe ammazzato. Sì, era proprio delicatissima. Sua moglie, infatti, adesso è 7 anni in galera, ma sono già un bel po' di anni. 7 anni e 3 mesi di galera. Ho letto sta cosa oggi, sono rimasto di stucco.
1: Viva le mamme!
0: Il papà della moglie è stato ucciso perché era dentro degli intrallazzi. Per cui, insomma, la famiglia di De Rossi, della moglie di De Rossi, della prima moglie di De Rossi, non è che forse fosse. A leggere i giornali, io non la conosco. Però leggevo che la prima figlia, Gaia, ha un grande rapporto con la mamma, che la patrigna, la matrigna.
1: La matrigna.
0: Sì,
1: ha trovato un po' di stabilità dove sta poveretta non c'era.
0: Del resto, poi quando si sono separati la bambina era piccola perché aveva 5 anni, adesso ne ha 21, 22.
1: È cresciuta con una bella persona, sono contenta per lei, guarda.
0: Infatti, è vero. Bene, detto ciò, abbiamo una canzone dedicata ai papà adesso.
1: Ah.
0: No, non è vero. Guarda la Queen, è rimasta
1: se
0: subito.
1: Vuoi.
0: Come una canzone dedicata ai papà? Allora, facciamo così.
2: Facciamo
0: una canzone...
2: Madonna con Papa Don't Preach.
0: No,
2: che l'ho bella messa.
0: No, no, perché era una canzone brutta. Cioè,
2: sì,
0: era brutto.
2: Esatto.
0: No, no, no. No, mettiamo invece una canzone dedicata alle mamme.
1: Sì.
0: Ti faccio due proposte.
2: Dai.
0: O Mamma Mia degli ABBA. Sì. Oppure Viva la Mamma di Bennato. No.
2: Non l'avevamo già messa, Mamma Mia degli ABBA.
0: Può darsi, ma quando una canzone è bella vale tutto.
1: È bella,
0: vale tutto.
1: E viva le mamme.
0: Oh, allora, andiamo su Mamma Mia in onore, anche se non c'è festa della mamma perché c'è già stata a maggio, però noi ci godiamo una canzone che parla della mamma, con bella. Già bella, parte ed è simpatica.
1: Sì.

0: La musica degli ABBA con Mamma Mia. Allora, noi siamo pronti per collegarci con il Canada. Cioè, non lo dice, ma un po' più vicino, no, no, ci colleghiamo con il Canada. Perché e dai, siamo riusciti finalmente a recuperare, diciamo, la possibilità di collegarci con Sasha e Mattia, che in questo momento sono in Canada. Buon pomeriggio.
1: Ma diciamo prima cosa fanno sì. Sasha e Mattia? Cosa fanno? Vanno in giro in bicicletta? Hanno cominciato negli Stati Uniti in luglio del 23 luglio a Washington DC, che è la capitale degli Stati Uniti, e adesso siete in Canada. Spiegateci un pochino cosa state facendo. E dove vi possiamo trovare su Instagram, così le persone che si collegano poi sanno dove vi possono seguire.
2: Vabbè, noi abbiamo due account. Abbiamo un account, un profilo unico. Il mio è Matti Santoro, tutto in piccolo, e il suo
3: Sasha Galli, Sasha trattino basso Galli su Instagram.
1: Ok.
3: E stiamo attraversando la mia bici.
0: Allora, si sente, non si sente benissimo quando parlate, per cui bisogna stare un attimo attenti e magari a muovere poco il telefono, cose di questo tipo. Allora, loro sono in Canada e hanno fatto già un bel po' di giorni, perché è oltre un mese e mezzo che sono in giro in bicicletta. La domanda che sorge spontanea è: quante ore siete in bicicletta durante una giornata?
2: Ma siamo qua, perfetto, ci
0: Si sente male.
1: Molto male, magari
0: male.
1: Togliete, se state registrando, magari togliete la registrazione, può darsi che funzioni meglio.
0: Vediamo se riusciamo a ricollegarci con i ragazzi, perché non si sente benissimo, perché ripeto, non è che sono sotto casa, loro sono in Canada in questo momento
1: e sono fermati magari per strada lì, poverini.
0: Infatti sembrava un bosco, visto così dalla ripresa, perché noi siamo anche in diretta sui social, su r.bcs e su BCS Paolo e Cinzia, così potete vedere noi e magari vedere e sentire loro. Non riusciamo a recuperarli, vediamo, anche perché è da un po' di giorni che cerchiamo di parlare con loro, però non è facile.
1: Anche qualche settimana, perché io li avevo spottati sui Reels e li stavo seguendo. Comunque nel frattempo ve lo spiego un po' io.
3: Sì. Sentitelo.
1: Sì, adesso ci sentiamo.
0: Sì.
3: E connessione debole.
0: Ok, adesso si sente benissimo. Perfetto. Beh, perfetto. Ho parlato troppo presto.
1: Non dire benissimo. Quante ore fate in bicicletta di media al giorno?
2: Stiamo sulle 4-5 ore, pedaliamo tanto. Andiamo piano, studiamo il momento, incontriamo le persone e ci godiamo questi bellissimi attimi.
1: Perfetto. Adesso siete in Canada dove precisamente? Montreal.
2: Montreal.
1: Dove?
2: Montreal.
1: Montreal, ok.
2: Montreal. Siamo ospiti da Ornella, che è una signora siciliana veramente splendida, una delle persone migliori che abbiamo mai incontrato in tutta la nostra vita, in questo viaggio veramente stupendo.
1: La conoscevate prima?
3: No, l'abbiamo conosciuta via social.
1: Stupendo. Per cui, da quello che capiamo, state avendo veramente un po' di successo, di fortuna, la gente vi accoglie. Però ditemi, avete mai in questo mese e mezzo avuto un incontro un po' spiacevole o che vi ha fatto un po' di paura?
2: Paura no, perché alla fine si avvicina un po', magari fare più minaccioso. Noi abbiamo un'arma potentissima, che è rispondere con il sorriso.
0: Non si sente benissimo, ragazzi,
1: sente tutto spezzato.
0: Il problema è che non si riesce probabilmente a fare il video e di conseguenza anche dovreste parlare senza fare la ripresa praticamente. E allora forse riusciamo a fare meglio. Ci riproviamo un secondo? No?
1: Sì.
0: No, non si sente. Niente, non riusciamo perché non si sente benissimo. Comunque loro sono a Montreal in questo momento e praticamente loro dormono quasi tutti i giorni in un posto diverso e si fanno ospitare da qualcuno. Se voi andate
1: sui
0: social...
1: Ma ospitare nel senso, loro hanno una tenda?
0: Sì, hanno la tenda, però...
1: E chiedono se possono dormire magari in garage oppure adesso che fa ancora caldo, nel backyard, nel giardino, no?
0: Certo, ma se voi andate poi sui social, come hanno detto loro, adesso mi sfugge quali siano i loro due account, però se voi andate sui social, sui profili loro, vedrete questi ragazzi che raccontano tramite dei reel quello esattamente che gli succede. A volte qualcuno li ha inseguiti, la polizia li ha salvati, a volte gli hanno dato un aiuto, gli hanno consigliato i poliziotti stessi o chi li ha fermati di andare da qualcuno che sta in quel posto lì,
1: un altro neighborhood, un altro vicinato, perché perché sì, magari erano incappati in qualche zona non proprio consona, insomma. Poi comunque sotto scriveremo anche dove li potete trovare, perché sì, è così bello che due ragazzi giovani facciano queste cose, e che comunque sono difficili, perché loro staranno in giro 9 mesi, ben 9 mesi, pensa un po'.
0: Per cui sì, ne hanno ancora per un bel po', perché sì, poi loro torneranno indietro, giusto? E andranno sì, fino a Panama, mi dicevi.
1: Sì, mi sembra che vanno, poi devono andare a Area 51, che sarebbe Area 51, che è nel Nevada, dove appunto hanno, sai, si vedono gli alieni, hanno visto gli alieni, hanno, chi?
0: Si dice
1: che ci siano ancora i resti di questi alieni, e area molto interessante, e poi proseguiranno Messico e poi insomma fino giù a Panama.
0: Ecco, tenete presente che il Canada rispetto a Panama e al Messico, è tutta l'altra parte, sì, cioè è proprio per cui sono migliaia di chilometri che si faranno in bicicletta. Sì. A me, ti dico la verità, viene già male al sedere solo a parlarne. Se fossi in macchina, che sarebbe pesante lo stesso, ok, sarebbe accettabile. Farlo in bicicletta, bisogna fare onore e gloria a questi ragazzi.
1: Assolutamente, sono veramente bravi.
0: Allora, non riusciamo più a ricollegarci, io comunque li saluterei, li ringrazierei.
1: Sasha e Mattia.
0: Tanto li recuperiamo un'altra volta.
1: Certo.
0: Li recuperiamo un'altra volta, per cui riusciamo magari un'altra volta a fare la diretta con loro. Comunque li ringraziamo a prescindere. Ripeto, se ci avete seguito sui social, comunque potete rivedere il video quando volete su Facebook, potrete vedere anche le loro facce,
1: sì,
0: dove
1: e
0: sono
1: seguire
0: in questo
1: loro
0: momento,
1: soprattutto, che sono fantastici. Grazie Sasha e grazie Mattia, se ci state ascoltando. Grazie.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mai, oh.
1: Le ultime battute.
0: Anche
1: no,
0: se venendo a Chioggia, sì, oggi pomeriggio ho visto un sacco di gente, c'era la coda che andava via.
1: Sì, infatti c'è l'esodo ancora.
0: C'era un sacco di gente che è venuta in spiaggia a godersi. Beh, giustamente domani si dice sia l'ultimo giorno, perché poi mercoledì è previsto brutto tempo. Tra mercoledì e giovedì è previsto brutto tempo. Poi, anche se ho letto le previsioni di Giuliacci, diceva che poi dopo tornerà un altro po'. Non caldo,
1: ma
0: così.
1: No,
0: eh,
1: non caldissimo.
0: Però sui 27-28.
1: Bello, dai.
0: Sì, sì. Allora, parliamo un pochino di Venezia.
1: Sì.
0: Noi, siccome siamo poveri, non abbiamo un collegamento, però posso farla finta. Mm. Per cui tu adesso mi dici, lanciamo la linea a Venezia e io faccio che mi collego dalla gondola. Ok.
1: Siamo qui sul red carpet e lanciamo questa la linea al nostro
0: Matti. Matti,
1: sì,
0: sono in gondola.
1: Ok, mi senti?
0: Ciao, ci sono. Allora, ho qui con me Irina Shayk.
1: E chi è?
0: Come chi è? Irina Shayk.
1: Sì, sì, Irina l'ex di il nostro
0: Cristiano
1: amico.
0: Ronaldo,
1: sì, di Ronaldo.
0: L'ex angelo anche di Victoria's Secret, cioè,
1: sì, sì, veramente un bel angelo, me lo ricordo.
0: Matti, ce l'ho qui con me,
1: mi raccomando,
0: mi vuole baciare un attimo.
1: Non ti far baciare, che poi cade dalla gondola. Tanto lei comunque c'ha due boe, ragazzi, che lei
0: sì,
1: sta a galla.
0: Sai che non ci ho fatto caso.
1: Lei lavorava per Victoria's Secret.
0: Quindi tu dici che c'è proprio una Victoria's Secret, devi avere.
1: Per forza.
0: Però era molto bella. Io ho visto delle foto sui social.
1: È molto bella.
0: Sì, sì, dico, nel senso che c'era ieri sera questa passeggiata che ha fatto lì sul
1: vestito strepitoso, che c'è una coscia fuori.
0: Sì.
1: Che
0: peccato che le mancasse un pezzo a destra e un pezzo a sinistra, si vedevano le cosce, forse non avevano più stoffa,
1: allora,
0: probabilmente.
1: Sappi che se io mai mi devo mettere un vestito così, mi sembra di essere un cotechino, un salame. Bravo, ma vedi che mi conosci.
0: No, nel senso che pure lei sembra un salame, per cui,
1: no, è ciccetta tra una retina e l'altra. Comunque lei è bellissima.
0: Vede, molto bella. Poi ieri sera c'era anche Susan Sarandon.
1: Sì. Le vedo molto vestite di nero sto anno, ragazze. Sì,
0: sì. Beh, allora il nero, il vestito di Irina Shayk, con tutto il rispetto per tutte le attrici, Irina Shayk è un vestito che la fascia e tutto,
1: certo.
0: Quello di Susan Sarandon era molto più morbido come vestito.
1: Anni, sta povera Crista, certo, anche giusto per l'età.
0: Ha fatto e detto una cosa che mi ha dato fastidio, non la dico in radio,
1: no,
0: perché non è il caso, però ha fatto una cosa che non doveva fare, secondo me, perché si tratta di mostre del cinema e certi argomenti si può anche tenerli, può anche tenerseli a casa.
1: Sono d'accordo con te.
0: Poi c'era Alicia Vikander, che puoi pure dirlo, non so chi sia.
1: Infatti non lo so,
0: ammetto la mignoranza, non so chi sia. Vestita in un vestito di Louis Vuitton, perché la cosa
1: molto
0: bella è che sì, al di là della bellezza sua e anche del vestito, sembra una sposa tutta vestita di bianco, è che queste persone che fanno le passerelle non è che vanno vestite con la prima cosa che ho in armadio me la metto, no, ci sono tutti i brand più famosi, le case di moda più famose, che mandano i vestiti e loro se li mettono,
1: ma certo,
0: cioè, ma anche le borse, tutto, è una cosa
1: ma
0: che
1: borse no, se tu noti nessuno ha la borsetta,
0: no non è vero, non è vero, perché
1: c'è
0: ho visto
1: una pochette magari
0: ho visto delle foto con Pilar Fogliati, quella che ha fatto la fiction girata a Chioggia 3-4 anni fa, 2-3 anni fa,
1: lei
0: aveva anche una borsa che non mi ricordo se era di Louis Vuitton o di Prada, forse era Prada,
1: perché di solito non gliele fanno mettere, perché sennò per le foto
0: allora forse sarà stata sua,
1: sì,
0: ha detto faccio finta che me l'ha data Prada,
1: però
0: invece
1: sappiate che hanno dei gioielli fantastici, gioielli proprio strepitosi,
0: è vero. E per la gioia invece del pubblico femminile presente al Lido, c'era anche Brad Pitt, ho visto delle foto
1: ma questo è Ricky Martin veramente,
0: no, questo è Brad Pitt.
1: E perché c'è scritto Ricky Martin?
0: Ah sì, beh, anche Brad Pitt era vestito di bianco, si vede che i vestiti bianchi andavano via come il pane.
1: Questo è proprio Ricky Martin.
0: Hai
1: rifatto
0: ragione,
1: che sembra Brad Pitt, mamma
0: però
1: mia,
0: però sembra Brad Pitt,
1: sì sì, se proprio
0: Pitt.
1: Guarda, è andato dal plastic surgeon, ha detto guarda io voglio fammi così, a parte che Ricky Martin è bellissimo e comunque vestito da cameriere, giacca bianca, camicia bianca,
0: adesso non è che puoi dire
1: come no,
0: sembra che quando è entrato dentro al palazzo del cinema per vedere il film gli abbiano chiesto scusami mi porti due acque e una Coca-Cola, così gli hanno detto. E però anche Brad Pitt che era presente era vestito di bianco pure lui, per cui ce n'erano veramente tanti di personaggi anche ieri, per cui insomma la mostra del cinema è sempre un via vai di personaggi di un certo livello.
1: E ci andremo anche noi giovedì.
0: Sì, ci andiamo anche noi. Voi penserete farete il bel... no. Ma se mi pagassero volentieri, io lo fa, anche se non mi pagassero lo farei volentieri, però purtroppo non abbiamo questa possibilità, però sarebbe carino.
1: Sarebbe carino.
0: Pensa a farsi la foto sul tappeto rosso lì.
1: Beh, qualche foto ce la faremo giovedì, io ho già in mente qualcosa, per cui
0: posso fare una cosa di questo tipo se vuoi. Io prendo un pezzo di moquette rossa, la taglio, tipo 4-5 metri, ce la portiamo in vaporetto e quando siamo lì srotoliamo la moquette, esatto, ci facciamo le foto, poi e mettiamo via la moquette. Perfetto. Ecco, e così via. Tanto nessuno sa la cosa. Ci mettiamo, esatto, vicino dove c'è il palazzo, sì, del cinema, siamo a posto. Sì, sì. Nessuno, potremmo fare una foto finta.
1: Potremmo.
0: C'è gente che lo fa tutti i giorni, foto finte, quindi per una volta se la facciamo noi va bene lo stesso. Andiamo avanti con la musica. Queen, abbiamo un'altra canzone da ascoltare, sì, adesso. Ricordiamo, abbiamo ancora una ventina di minuti, certo, fino alle 8, quindi il tempo c'è per godersi anche un bel po' di musica. No.
1: Dai, dai.

0: ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi,

0: realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab. Lungomare Adriatico, sottomarina.
3: 041 49 65 905.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Riala.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Riale.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Pizzeria da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Pizzeria da Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Allora, ho visto e ho letto un articolo ieri che mi ha lasciato interdetto, perché me contro te, non so se avete presente chi sono.
1: Sì.
0: Si sono sposati.
2: E ne ho appena parlato, però.
0: Ne hai parlato?
2: Ah, sì. Però, per carità, se volete dire.
0: Sono rimasto scioccato perché il biglietto di entrata, perché loro, magari tutti, non tutti lo sanno, hanno fatto questo matrimonio. Cos'era, un palazzetto? Cos'era, uno stadio?
2: Di Milano,
0: Un palazzetto, ok.
2: Perché l'hanno fatto prima dello spettacolo, quindi c'erano tutti gli spettatori che poi.
0: 350 euro a biglietto.
1: Mamma mia.
2: Ah no, io avevo letto 200 veramente.
0: 350 euro a biglietto.
2: Forse 350 se, quando.
0: Quelli che stavano
2: che
0: vicino al prete.
2: No.
0: Quelli che hanno portato le fedi.
2: No, com'è che si chiama? Ne ho parlato prima, ma
0: testimoni.
2: Non mi ricordo. C'è la possibilità tipo di andare dietro le quinte, di stare con loro. Sì, e quindi costa.

0: risposta giustamente, scusami, se uno vuole usufruire,
1: tu immagina,
0: di queste possibilità.
1: Tu hai un bambino, una bambina, perché la media sarà stata di 10 anni forse.
0: Sì, bimbi, sì.
1: Ok. E tuo figlio o tua figlia ti dice: voglio andare a vedere il matrimonio, già. Cioè la sacralità del matrimonio è fatta in due,
2: esatto.
1: No? Vabbè, adesso
0: ma
1: vogliamo.
0: Prima si sono sposati loro due.
1: Sì, sì, sì. Ma sta di fatto che hanno fatto sta cosa per prendere soldi, allora alla fine.
2: Ovvio, ovvio che hanno capitalizzato.
0: L'hanno fatto per i loro fan.
2: Certo.
0: Hanno fatto sacrificati per i loro fan. Oh.
1: Cioè, sai che sacrificio?
2: Ma
1: sai,
2: possiamo sacrificarci
1: non
2: anche
1: solo.
2: Noi? C'è qualcuno che ci vuole sposare?
1: I fermacapelli, i girellini da mettersi in testa, sì. 20 euro.
2: Mamma,
1: sono quelle cose che compri su Amazon a 20 centesimi, 30 centesimi, te le danno a 50 a pacco.
2: Certo.
1: Loro li vendevano a loro, chi ci ha marciato dietro,
2: loro
1: 20 euro. 20
2: sì, sì.
1: Euro. E io, mamma, dico che ho la bambina che mi dice: andiamo a vedere il matrimonio di me contro te, e mi porto mia figlia, mi spendo 300 e 300 su 600 euro di biglietto. Ok, 600 di biglietto. Poi la strada, c'era gente andata dalla Sicilia a guardare il suo matrimonio.
2: Addirittura,
1: e poi, ovviamente, se tu tutto il merchandising che ci gira intorno,
2: sì, certo.
1: Pensa, una famiglia avrà speso tipo, che ne so, 1000 euro per andare mamma e figlia.
2: Sono
1: o mangiati
2: mamma e le vacanze, praticamente non andiamo in vacanza quest'estate, ma andiamo a vedere il matrimonio.
1: Ma secondo me hanno fatto un mutuo per andare a vedere sto matrimonio,
2: certo,
1: perché 1000 euro buttati così,
2: mamma,
1: perché diciamo
2: mia,
1: sono veramente buttati.
2: Sì, sì.
1: E poi dico io, ok, ognuno a casa sua fa quello che vuole,
2: sì.
1: Ok, ma l'insegnamento che dai a tuo figlio o a tua figlia è quello giusto?
2: Sì,
1: parliamo.
2: Bella domanda.
1: No, Queen, secondo te è una cosa normale?
0: Ma perché cosa? L'insegnamento?
1: Scusami,
2: l'insegnamento
1: questi spettacolarizzano il matrimonio.
0: Ma oggi è così.
1: Tu paghi
0: tutto.
1: 300 euro per andare a vedere così. Due che si sposano e butti via i soldi. Cioè, il matrimonio è una cosa che secondo
0: adesso,
1: me.
0: Adesso cioè, dare dei buoni valori ai figli piccoli, soprattutto, è un'impresa titanica.
2: Sì, è vero,
0: devi combattere contro tutte queste cose.
2: Sì.
0: È difficile, veramente. Uh-huh. Complimenti,
1: proprio
0: a chi
1: me
0: ha
1: contro te,
0: adesso.
1: Proprio.
0: Sì.
2: E tanti auguri a chi ha figli adesso, soprattutto,
0: sì, sì,
2: veramente.
0: No, non li invidio.
2: No,
0: non li invidio.
1: Allora, complimenti per l'azione di marketing, perché sono stati bravissimi. Hanno
2: certo.
1: Raccolto una valangata di soldi, e questo, per questo li stimo assolutamente, perché il fatturato si è impennato. Dall'altro lato, da un punto di vista, diciamo,
2: è etico, molto triste,
1: sì,
2: secondo me.
1: Sì.
2: Comunque, vabbè.
1: Detto ciò, allora volevo invitarvi tutti al mio matrimonio. Io mi sposo il 24 di dicembre.
2: 5 euro biglietto d'entrata.
1: 5 euro, che 5 euro biglietto?
2: Ah, no, 500 euro.
1: 500 euro biglietto,
2: ecco.
1: E i girellini da mettersi in testa a 30 euro.
2: Ecco,
1: e vi dico anche che li compro a 30 centesimi,
2: sì,
1: su Amazon. Tiè,
2: ecco,
1: beccate questa.
2: Oh,
1: che diamine. Vorrei che qualcuno mi regalasse il vestito, perché qualcuno mi regalerà il vestito.
2: Ma
1: un brand
2: ovvio,
1: di un certo livello mi regalerà, che ne so, Louis Vuitton,
2: certo,
1: qualcuno mi regalerà il vestito.
2: Certo.
1: Mica ci vado con un vestito comprato che io devo spendere i soldi del vestito.
2: Su Shane, mica devo comprare su Shane.
1: Che fa anche male, tra
2: Temu, Temu.
1: E la pelle si rovina quando ti metti i vestiti di Shane. Vabbè.
2: Vabbè.
1: Detto questo, onore e gloria a me contro te, li stimo veramente tanto e d'ora in poi li seguirò sempre di più, perché vorrò fare anch'io come loro,
2: ecco.
1: Perché i soldi che hanno fatto loro, bravi, sono stati bravi, veramente, perché al di là di tutto hanno una capacità artistica, perché non è facile, perché uno dice: oh, guarda cosa fanno, e fallo uguale,
2: sì,
1: allora,
2: esatto,
1: se sei bravo.
2: Sì, sì, questo è vero.
1: Andiamo avanti con la musica? Abbiamo una canzone, abbiamo parlato prima di passerelle, abbiamo parlato prima di mostra del cinema, di personaggi famosi, e visto che si parla di passerelle parliamo di runway, quindi di conseguenza
2: con
1: proprio di vere e proprie passerelle di moda.

0: Runaway con 2C e Lady Gaga. 2C o IC?
1: 2C!
0: Arigato! Noi abbiamo una ragazza che conosciamo che ha abitato 8 anni in Giappone, a Tokyo. Uh-huh. A Tokaido, e le conosce benissimo il giapponese. Suo marito ha deciso, poi lei ha detto rimaniamo a Tokyo a vivere, hanno avuto un bambino, eccetera. E il marito gli ha detto no, andiamo in Italia. Dopo 2 anni suo marito non conosce una parola a parte ciao di italiano. Parola.
1: Sushi.
0: Però pensa che addirittura lei fa fatica a lasciarlo andare in giro perché non sa parlare italiano.
1: Io lo mollerei là al mercato di Chioggia di giovedì, arrangiati.
0: Soprattutto si perde, tra l'altro, perde.
1: Ma questo è un po' imbranato.
0: Non lo lascia andare in giro da solo perché è in difficoltà.
1: Pensa come aiutiamolo noi.
0: Ma vedi, è una faccia tutta carina, tanto buono. Sì. Però poverino ha queste difficoltà con la lingua e con l'arrangiarsi, diciamo.
1: Pazienza.
0: Allora, a proposito di coppie, in questo caso parliamo di una coppia famosa, perché Balotelli si è trovato la fidanzata nuova.
1: È
0: una, perché lui ha detto a me piace il pallone, è stato sempre tutta la mia vita. Io sono sempre stato un grande fuori classe.
1: Lo è stato.
0: Ha giocato in squadre grandi, ha vinto titoli prestigiosi con il Manchester City, ha vinto il campionato, quello della svolta del City ancora tanti anni fa insieme a Mancini, insomma ha fatto il passaggio che ha determinato quel gol che ha permesso il City di vincere lo scudetto, poi ha vinto con altre squadre che adesso non mi ricordo, però insomma ha vinto tanto nella sua vita e adesso si è trovata una fidanzata anche lei legata al mondo del pallone.
1: Davvero? Non è che magari è
0: la figlia
1: di qualcuno?
0: La figlia di un calciatore famoso, di uno proprio veramente bravo.
1: Davvero?
0: Di uno che ha fatto la storia del calcio italiano. Una figlia di un calciatore famoso.
1: E chi è?
0: Allora, Queen, siccome noi lo sappiamo perché stiamo guardando la notizia.
2: Prova, secondo te,
0: allora tu pensa un calciatore famoso italiano, tanto famoso, che conoscono cani e porci, che ha una figlia che avrà sui 22, così.
1: E poi pensa anche un brand, una borsetta a cui noi donne aspiriamo.
0: Il nome della figlia, giusto.
2: Ah, di Chanel.
0: Brava, vedi che sei arrivata. È fidanzato, ma è stato visto mano nella mano con Chanel Totti.
1: E tu cosa pensi che Totti?
0: Sovapà gli ha detto a casa mia non lo portare.
1: Esatto.
0: Ha detto così proprio. Ha detto
1: indovina chi viene a cena.
0: Come il famoso film. Brava. Con Sidney. Com'era il film?
1: Sidney Poitier.
2: Non lo voglio vedere.
0: Ma non per il colore della pelle, attenzione, ma per il fatto che avesse giocato un sacco di volte contro Totti, no? Quindi insomma è una battuta ovviamente. Però sta di fatto che sono stati visti mano nella mano a Milano, andare in giro a fare acquisti e sono una coppia. Si vocifera.
1: Lei non si è distanziata tanto dal lavoro del papà.
0: A lei piace il pallone, gli è sempre piaciuto e quindi. Cosa c'è? Ho detto qualcosa che non andava?
1: No, anche a me piace il pallone. Ma quella è un'altra storia, vabbè, comunque.
0: No, non capisco. Vabbè, comunque insomma, onore e gloria a tutte e due, che se la godano e viva. Poi insomma, Balotelli ha sempre detto di essere tifoso del Milan, ha giocato nel Milan più di qualche anno, per cui insomma, a me è sempre piaciuto Balotelli.
1: Comunque lui è bravo, dai.
0: Sì.
1: Bello, non posso dire che sia bello.
0: Si è impegnato poco nella sua vita, ecco, il suo problema è sempre stato quello. Purtroppo ha sempre giocato con il suo talento, se si fosse impegnato un po' di più, lui l'ha sempre detto che meritava di vincere il pallone d'oro. Se si fosse impegnato, magari non dico il pallone d'oro, però magari comunque fra i primi 4-5 al mondo ci poteva anche arrivare. Però vabbè, questa è la realtà, che è un dato di fatto che insomma si è impegnato
1: è vero.
0: Più di quello che doveva, anzi meno di quello che doveva, si è impegnato. Abbiamo l'ultima canzone?
2: Direi di no. Ai saluti.
0: Tu sai che comandi tu, noi siamo degli umili servitori, per cui se tu dici basta e basta, noi siamo
2: assolutamente al tuo servizio. Io guardo l'orologio, sono le 20 in questo preciso istante.
0: Sì, vabbè.
1: Perfetto.
2: Mi faccio anche il jingle.
0: Ma come messo?
1: Ma tu sei
0: normale, ma veramente?
1: Ma guarda un po'.
0: Lo dico al signor Levantacci.
1: Levategli
0: il microfono. Madonnina. Allora, noi abbiamo finito, ci ritroviamo domani, perché questa settimana saltiamo mercoledì, facciamo domani. Voi chiederete, sempre colpa della Queen.
2: È sempre colpa mia. Questa volta è vero.
0: Per cui noi ci saremo domani.
1: Con Love Coach.
0: Anticipiamo tutto quello che era previsto di solito il mercoledì. Buona serata a tutti.
1: Buona serata.
2: Ciao.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
0: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Tomato by Clodia.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
6: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
6: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
5: Con Take and Drive vinci sempre tu!
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbina

0: L'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 30 anni di successi.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti su letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro.

0: Giuseppe 50, Calino, Chioggia. 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrati.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
2: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: giorni.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Radio BCS. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.